ci sono alcune definizioni che sembrano essere completamente diverse da un diritto ad benefici completamente diversi. Ovviamente partiamo dall'articolo 3, comma 1, e cioè la persona fisica, e l'articolo 3, comma 3, la persona con situazione di gravità. Sembrano simili perché l'articolo 2 cambia il comma, ma in realtà sono completamente diversi. Le agevolazioni e i benefici previsti dalla legge 104 del 92 sono diversi. Si parla di benefici, congedo lavorativo per i disabili e i loro familiari. Agevolazioni fiscali per l'acquisto delle ausili interne sono con disabilità, le detrazioni di spese sanitarie e di assistenza ed altre agevolazioni come ad esempio i bonus energia. Ma entriamo nello specifico e vediamo quali distinzioni bisogna tenere conto anche riguardo alla situazione di gravità, e cioè articolo 3, comma 3. Permessi e congedi lavorativi per le persone disabili e per coloro che li assistono. Prima di accedere ai benefici, guardiamo insieme i requisiti. Innanzitutto è fondamentale il riconoscimento attraverso la legge 104.2 e l'articolo 3, comma 3, persone in situazione di gravità, essere lavoratori dipendenti, anche se con rapporto di lavoro partale, e assicurare per le prestazioni economiche di maternità presso l'INPS. Poi la mancanza di ricovero, questi sono i requisiti fondamentali. Poi per quanto concerne i benefici, leggiamoli insieme con l'ausilio della famiglia. Al lavoratore disabile grave spettano in alternativa o il riposo orario di 1 o 2 ore a seconda del grado di lavoro e 3 giorni di permesso mensile frazionato. Ai genitori di figli disabili da inferiore ai 3 anni spetta come alternativa 3 giorni di permesso mensile frazionato. Il prolungamento del congedo parentale e i permessi orari retribuiti giornalieri. Genitori che hanno un figlio che ha tra i 3 e i 12 anni li spetta in alternativa 3 giorni di permesso mensile frazionato e non il prolungamento del congedo parentale. Ed infine, ai genitori di figli disabili di età oltre i 12 anni, al familiare e una persona disabile adulta, spettano 3 giorni di permesso mensile frazionato. Quindi non c'è alcun problema. Importante recente novità è che possono fruire dei permessi per assistere una stessa persona con disabilità più aventi diritto, però alternativamente. I benefici non si duplicano, ma è lo stesso beneficio che può essere diviso tra due persone. Altri due passaggi molto importanti su cui ci troviamo di fronte il verbale di legge 104 in situazione di gravità, ricordo, ma sempre dell'articolo 3, il fatto che si può ottenere la pensione anticipata oppure il congedo straordinario di 2 anni. Attenzione, caso si seguano due persone con disabilità, comunque il tempo massimo di richiedere il congedo straordinario è sempre di 2 anni. L'importante invece riguarda le persone che hanno ricevuto il verbale di invalidità, articolo 3, comma 1. In questo caso sono esonerati dai una serie di agevolazioni ed è difficile ovviamente sintetizzare nell'ambito di un'unica puntata della nostra trasmissione. Pertanto vi consiglio di andare sul sito amici24.com, vi potete trovare le sedi provinciali amici vicine alla vostra abitazione e rivolgervi direttamente a loro per conoscere quali sono i benefici. Li trovate anche sul nostro sito e quindi mi raccomando, affidatevi con fiducia a Amici 24. Da anni, e precisamente dal 1956, conduce le battaglie per il rispetto dei diritti delle persone con disabilità. E questo è tutto per questo.

ogni giorno su Radio Annice 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.

nasce in forma. Tra qualche settimana partirà la sperimentazione. Ormai è stato deciso che dal 1 gennaio 2025 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l'INPS, acquisirà

certature, mentre per le altre si dice, quindi escluso Catanzaro, escluso Frosinone, escluso

0: disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.amici24.it.
1: Introducendo, oltre alla sperimentazione, anche sequela di novità, partendo dall'accentramento all'INPS, come vi ho detto, poi l'attivazione delle grandi novità che

e quindi pensare di accettare le visite mediche per l'accertamento della valutazione di base, quindi della ex invalidità civile o della valutazione multidimensionale quando ci sarà, accentrata nel capoluogo di provincia diventa particolarmente difficile. L'importante invece è ramificare sul territorio della provincia, altrimenti i cittadini con disabilità che ne faranno richiesta sono costretti a spostarsi su territori difficili, complicati e naturalmente viste anche le condizioni difficilmente possono farlo. Qual è la nostra richiesta? Perché vogliamo che questa sperimentazione, che non deve essere sottoposta a giudizi, a giudizi o

delle domande.

possibile. Se io il 29 di dicembre presento il certificato medico attraverso un medico certificatore,

presenta un certificato medico per essere riconosciuto poi la sua indipendenza civile, deve anche contestualmente inviare la domanda al ministro. Altrimenti rischiamo di trovarci in un doppio, diciamo sì, in un doppio processo di valutazione con regole completamente diverse. Naturalmente dobbiamo assolutamente valorizzare anche le associazioni di categoria alimentare per la tutela della stabilità di quelle che operano all'interno del processo di accertamento. Quindi tutta una serie di interventi. Però è chiaro che

0: potenziale, ma anche quella che è la valorizzazione, cioè l'orientamento e l'assistenza, quindi è la competenza della stessa persona con disabilità. Quindi se abbiamo
1: Anmice 24
0: impegno da dover assolvere e dobbiamo eventualmente

questo termine qui in Parlamento di oggi.

Mondiale, Nazaro Mondiale.

0: prestigioso riconoscimento nato a Venezia nel 1947 e tradizionalmente legato all'arte e al cinema, si arricchisce quest'anno di un premio all'impegno per la solidarietà e l'inclusione delle persone disabili. È stato assegnato il Leone d'Oro per meriti professionali al professor Nazaro Pagano, per il suo lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Sileno Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione, è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per la imprenditoria.
1: Siamo qui un ente istituzionale importante a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Prima di iniziare la cerimonia, volevo proseguire il racconto del Leone d'Oro. Siamo giunti al 78esimo anno di Gran Premio Internazionale di Venezia. Il Leone d'Oro non è solo cinema, infatti io essendo il presidente del Leone d'Oro abbiamo incaricato la Biennale che si occupa del settore cinema, e poi ci sono tutti gli altri settori che lavorano per lo sport, per la pace, per l'imprenditoria, per l'arte, per la solidarietà, per la legalità, e in ognuno di questo settore c'è un presidente. Siamo qui nella sede istituzionale dell'ANIC per premiare il presidente, il professor Nazaro Pagano. Veniamo qui.
2: Docente universitario, giornalista, già segretario generale ed attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa ANIC, che sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Il presidente nazionale Pagano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse il percorso di apertura nel nostro paese per il concreto ed effettivo superamento dei pregiudizi sull'handicap, assicurando con un controllo capillare, con i tanti disegni di legge di cui si fa portatore e in accordo con le istituzioni governative, che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano, dal punto di vista sociale, è dunque divenuto, grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati, un irrinunciabile interlocutore di legislazione sociale, chiamato sempre a tutti i tavoli tecnici dei vari ministeri, ove si tratti l'argomento della disabilità. Ed è proprio per queste sue peculiarità che l'INPS l'ha chiamata a far parte del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, dove il Presidente può fare esaminare le incessanti richieste di miglioramento della condizione delle persone con disabilità. Il Presidente Pagano è inoltre Presidente nazionale della FAND, Federazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è evidente la sua figura costruttiva, che lo ha portato alla presidenza della FINTIC, la Federazione Internazionale della Disabilità.
1: Il comitato del Leone d'Oro gli conferisce il Leone d'Oro per meriti professionali.

Grazie al presidente Candalaresi, grazie al vicepresidente Dozzo Sarcinelli. Naturalmente grazie a tutti e grazie per questo premio. Sono particolarmente emozionato. L'associazione aveva necessità di una spinta verso l'esterno, perché seppur strutturata organizzativamente, seppur solidamente costituita, aveva necessità di riaprirsi al mondo sociale. Credo che ci siamo riusciti, credo che siamo stati raggiunti, che abbiamo raggiunto

0: avanti, dobbiamo continuare su questa strada. Per chi non conosce la nostra associazione, perché la nostra è un'associazione che opera in un determinato settore, in un determinato comparto, per chi non conosce la nostra associazione forse non si riesce, non riesce neanche a rendersi conto dell'attività che quotidianamente facciamo. È un'attività che naturalmente è fatta grazie anche ai tanti dirigenti territoriali, alle tante persone e alle migliaia e migliaia di persone che collaborano con noi su tutto il territorio nazionale, alle migliaia e migliaia di volontari che operano nell'ambito dei rispettivi territori con noi, e soprattutto grazie anche ai tanti medici di rappresentanza che noi nominiamo in tutte le commissioni. L'altro giorno facevamo un resoconto, abbiamo circa 500 nostri rappresentanti all'interno delle commissioni INPS e più di 1500 rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa qui centrale, e quindi mi fa piacere aver ricevuto questo premio all'interno di questa presidenza nazionale insieme a tutti i collaboratori. Ma naturalmente questo premio è un premio a tutta l'associazione. Personalmente lo reputo come un nuovo stimolo per cercare di fare ancora meglio nei prossimi anni, sempre che nel 2026 mi vorranno riconfermare alla presidenza nazionale di ANPI.
1: Assolutamente sì.
0: Ma naturalmente è un premio che devo condividere innanzitutto con una persona che mi ha accompagnato nel corso della mia vita, che è mia moglie, e credo che mi vorrà accompagnare ancora per i prossimi anni, almeno fino al 2026 dovremo esserci. E poi
2: Amici 24.
0: Naturalmente è un premio che voglio anche condividere con la mia famiglia, con i miei figli, con mio nipote che oggi doveva essere qui, ma visto il tempo abbiamo preferito lasciarlo a casa perché doveva affrontare un viaggio, troppo piccolino per poter affrontare un viaggio, e quindi lo condivido con loro, lo condivido con tutti i miei collaboratori a cui, ripeto, sono qui oggi presenti e mi fa piacere riceverlo qui proprio perché sono persone a cui chiedo tanto, danno tanto, ripeto, a cui però l'unica cosa che posso dire è che a ognuno di loro, per la professionalità, per la correttezza e per la loro responsabilità morale e anche nei confronti dei doveri professionali, affiderei tranquillamente le chiavi di casa mia ad ognuno di loro. Quindi questo è quello che posso rappresentare. Voglio ringraziare e concludo il presidente Sireno Candelaresi perché ha voluto sì che questo premio mi fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana Saccinelli, e un ringraziamento anche alla dottoressa Tina Bianco che comunque mi ha supportato in questa fase e mi ha aiutato a comprendere l'importanza e il significato di questo premio. E quindi è un premio che condivido con tutti voi. Grazie.
3: Annemic 24.
4: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
3: www.annemic24.it.
5: Radio Annemic 24. L'invita all'ascolto di Technology. Uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11:15 e il venerdì alle ore 14:15 su Radio Annemic 24.
6: Diventa anche tu socio Annemic. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annemic24.it e cerca la sede Annemic più vicina a te. Annemic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Anmich informa, in esclusiva su
1: Anmich 24.
2: Presidente, affrontiamo con...

0: 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anwich24.it.
1: Diciamo che la svolta positiva di Amnich proprio serve a questo.

Diventa anche tu socio Annus. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te. Annic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: avviano immediatamente delle criticità che stanno venendo fuori nelle 9 province oggetto di sperimentazione, dove purtroppo quello che noi avevamo, diciamo sì, un modo critico avanzato e le preoccupazioni che avevamo si rappresentato, si stanno manifestando in tutta la loro interezza. E stiamo cercando di correre ai ripari, ma naturalmente chi ha tempo non perde tempo. Noi in tempi non sospetti lo avevamo detto, che la situazione poteva essere critica, che potevano esserci delle difficoltà soprattutto nella partenza, e per questo motivo noi avevamo auspicato una maggiore prudenza e quindi poter attendere ancora qualche settimana prima di partire. Non siamo stati ascoltati, ahimè, purtroppo, è una magra considerazione quella di poter dire avevamo ragione. Non lo vogliamo dire, perché poi chi ne va a pagare le conseguenze sono i cittadini con disabilità. Lo vedremo subito dopo la sigla.
1: Annemic 24. Annemic informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Annemic.
0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Annemic Informa. Ebbene sì, la sperimentazione in 9 province e

0: che il sanitario possa redigere quel certificato medico introduttivo, ma purtroppo perché il sistema non funziona. Dal 1 gennaio 2025 il nuovo sistema, il nuovo certificato medico introduttivo, che oltretutto ha anche la funzione di carattere amministrativo, perché dà l'avvio anche all'iter amministrativo, purtroppo non è realizzabile, perché vi sono dei bug nel sistema che è stato implementato e quindi i sanitari non riescono a trasmettere questa, diciamo, su questa documentazione di massa. Ripeto, non tanto la complessità della redazione del certificato in questo momento ci dà preoccupazione, ma il fatto che il sistema non funziona. Quindi che cosa sta accadendo in questi momenti? Che cosa dovrà accadere nei prossimi giorni? Il primo elemento che dobbiamo rappresentare con grande vigore e quindi con grande preoccupazione è che le persone che hanno bisogno di richiedere una prestazione, qualsiasi essa sia, e le persone che necessitano di inviare questo, di chiedere, quindi di esigere il loro diritto, quello di presentare una istanza, poi verrà valutata certamente, ma l'esigibilità di presentare un'istanza al momento in queste nove province, ahimè, non è garantita. Poi è chiaro che siamo all'inizio, adesso vediamo, ci stendiamo, il problema dove si pone, ed è questo il motivo che noi ci preoccupavamo, purtroppo in assenza dei cosiddetti decreti integrativi, cioè al 62-2024, al decreto legislativo 62-2024, e in assenza di una visione chiara e precisa del sistema stesso, ecco, noi avevamo visto maggiore problemi, non siamo stati ascoltati.
1: La notte di Almic 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Almic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

determinata questa nostra preoccupazione, abbiamo definito questa nostra preoccupazione e siamo stati, come sempre, diciamo così, delle cassandre inascoltate. Guardate, nessuno

purtroppo. E poi aggiungiamoci anche che vi è una sorta di, diciamo così, di incongruenza tra le attività dei vari ministeri che concorrono alla realizzazione di questo processo e che purtroppo viaggiano su punte completamente diverse, su

perché oggi stiamo parlando della necessità dell'avvio della fase amministrativa, dell'avvio del certificato, ma poi dobbiamo capire come verranno fatte le valutazioni. Come verranno fatte le valutazioni su quali basi, su quali tabelle, per le metodologie. E ahimè,

0: farlo accantonare da peso. Noi questo sistema è partito ed è partito in un momento dove effettivamente si potevano creare le condizioni per realizzare un passaggio indoloro, un passaggio sotto. Invece tutto questo non è avvenuto, non si è, diciamo, si è manifestato, le nostre richieste, ma è richieste, diciamo, di passaggio, di portare la prudenza, che venivano da un osservatorio privilegiato e noi abbiamo...
1: Anmic 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.
0: Siamo i soli a farsi profeti, ma naturalmente, diciamo, se non saremo presi in considerazione, ma io penso che fra qualche settimana la situazione si aggraverà ancor più rispetto a questo, perché ripeto, non è soltanto un problema di sistema che non funziona, in questo momento è quella la maggior preoccupazione, ma è anche un problema di complessità nella redazione del certificato e, ahimè, la mancanza di medici o la mancanza di tempo che i medici hanno.

aggraveranno ancora più la situazione. Staremo qui a vigilare, staremo qui a verificare, sollecitando e cercando di capire anche quali potranno essere tutte quelle azioni di contrasto e tutte quelle azioni anche in sede giudiziaria a tutela delle persone con disabilità che noi rappresentiamo. E quindi con questo termino qui il nostro appuntamento di oggi, ma prima di salutarvi e prima di congedarmi da voi e darvi appuntamento per la prossima trasmissione, vi esorto ancora una volta, per chi volesse, per chi così lo sente, di aderire alla nostra associazione, perché la vostra visione per noi è forza nell'andare proprio a contrastare tutte queste leggi, perché purtroppo, ahimè, mi prendo qualche secondo in più, molto spesso quando si definiscono delle norme, quando si definiscono delle procedure, quando si definiscono dei passaggi, molto spesso si va dietro una scrivania senza tener conto della realtà del contesto e senza tener conto della realtà delle esigenze delle persone. Noi questo lo vogliamo sempre mettere invece in luce, lo vogliamo sempre evidenziare, lo vogliamo sempre rappresentare, e per farlo meglio abbiamo bisogno del vostro sostegno, della vostra visione, della vostra forza, perché la vostra forza deriva

0: Annich in
1: La notte di Annich 24 diventa Night Hero, nazionale Jazz, Annich. Lounge, Chill Out, lunedì, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e l'ambiente per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Annich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

maggioranza delle segnalazioni fatte da persone con una percentuale di invalidità civile tra il 75% e il 99%, di età compresa tra i 40 e i 60 anni. Durante l'evento di presentazione, alla presenza del professor Nazario Pagano,

Thank you.

0: Grazie infinite di vostro ascolto.
1: Annemich 24.
2: Direttore editoriale Nazaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.annemich24.it

però ahimè devo parlare di qualche cosa che riguarda soprattutto gli ambiti territoriali e in particolare i comuni, perché sapete bene che i comuni hanno competenza sui PEBA, i piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ma hanno soprattutto competenza sulla mobilità, sull'accessibilità,

amarezza e deve paradossale nel

hanno una competenza specifica, soprattutto per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche, per quanto riguarda la viabilità, la mobilità, l'accessibilità, la fruibilità degli spazi e oltretutto anche la possibilità dei partiti

quando purtroppo però gli interessi dei nostri amministratori vanno a funzionare con gli interessi di natura economicistica del comune che amministra in quel momento, beh, allora la situazione va a differire rispetto a quelle che sono le considerazioni. Mi riferisco in particolare a oggi. Beh, noi non abbiamo un comune che abbia una sola identica visione per quanto riguarda il cosiddetto stallo per i parcheggi, stallo per i disabili, ma anche i parcheggi per tutti i cittadini che devono poter parcheggiare all'interno della città. Che cosa avviene? Permettetemi anche di fare una piccola considerazione sulla mia provincia e sul comune di competenza che ha competenza su questa provincia, che è il comune di Casetta. Bene.

comune di Caserta è la provincia di Caserta, è una provincia grande, il comune di Caserta è un comune grande, però vedete le macchine parcheggiate sulle strisce blu, perché poi al cittadino che parcheggia sulla striscia blu non si può imputare una multa, al cittadino che non parcheggia sulle strisce blu diventa

stanno per disabili, quindi è una pedana fisica per concepire per disabili, la multa è salatissima, ma la multa non può essere

0: sempre e naturalmente un incassare sempre più di soldi, quindi si ragiona soltanto in termini economicistici, ma ai cittadini ci deve pensare. Alle persone con disabilità che non possono scendere dalle marciapiedi, già l'inciviltà delle persone molto spesso travalica quelle che sono il vivere civile e quotidiano. Poi a tutto questo si aggiunge l'incapacità dei nostri amministratori territoriali, dei nostri amministratori locali nell'andare
1: Amici 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.amici24.it.
0: Un parcheggio più largo, più stretto, a seconda se dobbiamo mettere più macchine o meno macchine in quello spazio. E allora chi interessa?

Magnus in forma. Oggi 28 febbraio, siamo alla fine di questo mese di febbraio e naturalmente è un momento importante, soprattutto perché si comincia ad analizzare l'anno scolastico, soprattutto dal punto di vista, diciamo così, statistico per quanto riguarda questo sistema complesso che riguarda disabilità e scuola, l'inclusione scolastica. Sappiamo bene che

0: sempre maggior numero di alunni con disabilità che diciamo, si afferiscono presso diciamo, sì, i nostri istituti, presso la nostra scuola. Sappiamo anche
1: bene
0: che una difficoltà oggettiva oggi, non tanto dal punto di vista della quantità di istituzione scolastica, ma soprattutto dal punto di vista della qualità. E naturalmente sappiamo anche che vi sono delle situazioni che si manifestano un po' a macchia di leopardo e in base anche al nostro territorio, ma poiché è un tema particolarmente significativo, noi lo affronteremo in questo periodo, parlandone diciamo così, anche alla luce di quelle che possono essere le previsioni future, e lo faremo nella puntata di oggi sul futuro.

tutti a questo nuovo appuntamento di H5. Ma partiamo dai numeri. Quando parliamo di scuole di San Benedetto possiamo non partire dai numeri, perché quello è un segnale importante e significativo. Dobbiamo, e quando parliamo di scuola, naturalmente parliamo di scuola di ogni ordine e grado, escluso però le università. Quello è un capitolo a parte, ne parleremo un'altra, diciamo, se un'altra puntata, in un altro numero. Il totale degli studenti con disabilità è circa 338.000 alunni e allora in crescita del 7% rispetto all'anno precedente. Mi riferisco in questo particolare momento, stiamo prendendo, diciamo così, a campione i numeri dell'anno scolastico

5,29 ogni 100 femmine. Non è una caratteristica delle nostre scuole, questa della prevalenza dei maschi con disabilità, perché da tempo le statistiche ci dicono che i disturbi dello sviluppo neurologico sono più frequenti presso la componente maschile che la popolazione. In generale però questo tipo di disabilità consideriamo che non è infrequente la presenza di disturbi diversi e non soltanto di disturbi della famiglia. Mentre gli insegnanti di sostegno oggi sono nel nostro paese circa 228.000, con un rapporto di insegnante per 1,6 alunni, quindi diciamo che la 1,1 alunni e mezzo, diciamo che il rapporto secondo quelle che sono i canoni diciamo previsti è rispettato, ma purtroppo però dobbiamo dire che di questi 228.000 insegnanti 67.000 non hanno una formazione specialistica. L'altro aspetto che oggi invece dobbiamo ricominciare ad rappresentare con tanta forza è che gli insegnanti e le scuole possono avvalersi sì di tecnologie di

10, ma se fosse volta anche la. Se non si dà la effettiva specializzazione, ora.

sostegno. Ecco, solo nella metà delle classi e delle scuole gli insegnanti ne fanno uso, mentre nelle state scuole l'utilizzo è limitato a pochi insegnanti o addirittura in alcune circostanze è completamente assente l'utilizzo di questi strumenti tecnologici. Solo il 7%

0: qualitativo, ma soprattutto dal punto di vista qualitativo. Quando parliamo di qualità, parliamo di tutte quelle capacità del nostro sistema scuola, la capacità di mettere in campo da parte del nostro sistema di scuola.
1: Anmic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
0: Quanto più efficace e quanto più efficiente possibile. Naturalmente, come vi dicevo, vi è una disparità di interventi in base anche agli ambiti territoriali.

studenti con disabilità degli ultimi 3 anni delle scuole secondarie di secondo grado ha partecipato nell'anno scolastico 2022-2023 a percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Questo è importante perché questo percorso

0: creare le condizioni poi perché il gruppo di disabilità su cui l'opera della scuola possa essere avviato all'interno, diciamo, del contesto lavorativo. Per questi studenti, appunto, possono, questa importanza scuola-lavoro può rappresentare una occasione particolarmente importante per sviluppare la propria autonomia e le competenze lavorative in casa. Quindi le modalità più utilizzate è quella del percorso in azienda o in cooperativa e il percorso di tipo scolastico. Il percorso aziendale raggiunge il 64% di studenti nelle scuole del nord, mentre in quelle del mezzogiorno si ferma al 43% di studenti coinvolti. Quindi questa ancora una volta dimostra purtroppo che è una eterogeneità su tutto il nostro territorio nazionale che non consente a tutti gli alunni di ogni disabilità di creare, di formarsi in modo tale da poter sviluppare questo percorso pienamente, inclusivo e partecipativo. Da questo punto di vista dobbiamo dire che dei piccoli passi in avanti sono stati fatti in questi ultimi anni, però ripeto, ribadiamo, vi sono degli interventi che devono essere posti in essere. Il primo, quello che sicuramente bisogna creare le condizioni per una classe di conforto per gli insegnanti, per l'insegnante di sostegno.
1: Adelici 24, la radio vera, per gente vera.

passare un po' l'imbuto che spesso si è creato, quindi bisogna creare le condizioni per una comunità didattica significativa, importante, partecipativa, e quindi creare in questo modo gli strumenti per poter fornire alle alunni con disabilità, alle famiglie e soprattutto anche a tutto il corpo docente, quindi fornire questi strumenti per una effettiva qualità di per un'effettiva inclusione che sia da un punto di vista qualitativo quanto più significativa possibile. Non sempre purtroppo questo riesce, dobbiamo sforzarci perché effettivamente bisogna andare in quella direzione. L'autonomia delle persone con disabilità non nasce soltanto in conseguenza di una legge che parla di un progetto personalizzato. Il progetto personalizzato si manifesterà nel momento in cui avremo le condizioni perché la persona con disabilità possa effettivamente sviluppare dei percorsi inclusivi, partecipativi, inclusione scolastica naturalmente, inclusione lavorativa naturalmente, ma soprattutto di partecipazione ad una socializzazione che sia quanto più pregnante e più importante possibile. Con questo termine qui il nostro appuntamento di oggi, vi auguro un buon proseguo di trasmissione, vi auguro un buon fine settimana e ci risentiamo nella prossima volta.

presidente nazionale Annic. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì.

approccio sociale AMIC, documento che illustra le strategie e le iniziative intraprese dall'Associazione per promuovere le politiche inclusive per le disabilità e le politiche sociali più adeguate. Nel bilancio sociale sono state rappresentate le attività svolte nel 2023 e le iniziative sviluppate nel corso degli anni a livello nazionale e territoriale. Questo strumento permette di valutare i bisogni soddisfatti e le utilità prodotte, rispondendo così alle esigenze dei cittadini con disabilità destinatari dell'azione dell'Associazione. Durante l'incontro è intervenuto il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dalla rete associativa AMIC su tutto il territorio nazionale, un modello che potrebbe essere preso ad esempio anche per le politiche internazionali. Il professor Nazaro Pagano, presidente della rete associativa AMIC e presidente della FIMITIC, Federazione Internazionale delle Persone con Disabilità Fisica, ha espresso la sua disponibilità a intraprendere nuove iniziative anche al di fuori del continente europeo, sempre a tutela delle persone con disabilità.

0: coach24.it.
1: Diventa socio Amici. Richiedi la tessera online. Visita il sito amici24.com e clicca su tesseramento. Amici, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
2: Radio Amici 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Amici 24.
3: Amici, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
4: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.amici24.it e cerca la sede Amici più vicina a te. Amici, difendiamo i tuoi diritti.

0: temi sono caldi perché sono al centro della legge delega che da 2 anni lascia in attesa di una definizione normativa, sono al centro del PNRR, sono tempi fondamentali perché definiscono un nuovo concetto di persona con disabilità, che è una persona che ha dei bisogni, ha desideri, ha una necessità di autodeterminazione e alla quale deve essere data una scelta. Quindi vita indipendente vuol dire vivere secondo i propri desideri, vivere fuori dalla famiglia se si vuole stare fuori dalla famiglia, ma soprattutto fuori dalle strutture, che soprattutto in questo periodo di pandemia hanno dimostrato di essere segreganti e hanno isolato le persone con disabilità dal resto della società per tanto tempo. Il PNRR ha dato un'accelerazione rispetto allo svolgimento di questi temi. Il problema è che qua i temi si vogliono affrontare, perché rispetto alla legge delega iniziale che si occupava di una riforma di tutto il sistema di disabilità, che andava dall'inclusione scolastica all'inserimento lavorativo, anche poi ai problemi della vita indipendente. Vediamo che la legge quadro possa avere un ambito più limitato, ci auguriamo che invece ci sia la lungimiranza di rivedere il sistema.
1: Insomma, con l'emergenza che abbiamo vissuto, faccio riferimento appunto alla pandemia, abbia dimostrato come il modello residenziale formato in tutte le regioni italiane, che si basa appunto su strutture RSA e RSD, abbia totalmente fallito, perché basato su un numero molto alto di ospiti, dove è difficile mantenere il distanziamento sociale, dove sostanzialmente è stata creata una barriera all'ingresso, eccetera. Ecco, questo modello credo vada assolutamente ripensato. La legge 112 del 2016, questo ha fatto dei passi importanti perché ha previsto un nuovo modello di abitare basato su piccoli numeri, 5 persone, chiamate a vivere non in una struttura ma in un appartamento.

0: percorsi avvengono in appartamenti che spesso le famiglie si recuperano da sole, ristrutturando, comunque acquistando, pagando l'affitto di appartamenti, e si trovano però per queste strutture a dover rispondere e a organizzare dei requisiti strutturali che gli appartamenti non hanno. Quindi, come dire, le famiglie sono molto attive, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare che le associazioni durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi, ristrutturano delle case per dare dei requisiti strutturali, due bagni, le larghezze delle porte, che poi non servono nel momento in cui finisce la fase sperimentale e si va nella fase a regime. Mi sembra questo.
1: Amici 24.
0: Per cui quello che dobbiamo, su cui dobbiamo lavorare è che anche nella fase di sperimentazione del durante noi non siano richiesti dei requisiti che sono assolutamente deleteri.

0: grande lavoro dei nostri, innanzitutto, e anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa generale a favore dei disabili.
1: Si è capito, finalmente il concetto di rete anni. Poi, per quanto riguarda il concetto dei politici che sono intervenuti il ministro Stefani al presidente degli stati discorsi che spero si concretizzino

qua. La mia paura è che Linus voglia andare verso un concerto di valutatore monocratica del accettamento. Questo è un compito che l'ANIS dobbiamo impedire come ANIS, come rete nazionale ANIS, affinché questo non avvenga. Le scelte poi spettano alla direzione nazionale,

0: presidente nazionale Anmic.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmic in forma.
2: Anmic 24,
3: la radio vera per gente vera.
1: Un tema che ci è particolarmente significativo, che è particolarmente significativo per noi, ma per la società intera potrebbe essere questo. La nostra associazione in particolare sta rilevando

I nostri rilievi saranno portati all'attenzione delle opinioni pubbliche, le nostre, diciamo così, i nostri report saranno portati all'attenzione delle opinioni pubbliche in questo convegno che noi faremo.

attraverso la nostra rete associativa e in particolare il nostro ente di formazione, ANC Formazione, per determinare, sviluppare e andare a individuare tutti gli aspetti che possono impattare sulla cultura delle persone. Quindi nell'ambito culturale, quello che dobbiamo andare a realizzare nell'ambito culturale, soprattutto attraverso gli incontri con le studentesse, con gli studenti all'interno delle scuole, per cercare di convincere le persone che la violenza di genere, la violenza su tutto, la violenza in generale va condannata, di genere va condannata, e se questa violenza va perpetrata ai danni di una persona con disabilità e soprattutto ai danni di una donna con disabilità, beh, questo va condannato ancora di più. Certo, la condanna è definitiva e senza se e senza ma su ogni tipo di violenza. Ma in questo momento ci interessa perché lì stiamo riscontrando le maggiori difficoltà sulla violenza sulle donne con disabilità. Purtroppo le donne subiscono violenza, però le donne con disabilità

sopprimendo anche la libertà di questi cittadini, soprattutto quando il cittadino non ha commesso alcun tipo di reato, ma sta soltanto sviluppando il proprio percorso lavorativo, sta sviluppando la propria

e naturalmente mettere in campo tutte quelle azioni di contrasto, anche azioni coercitive, perché ripeto, non possiamo pensare soltanto di andare a colmare questa criticità enorme della nostra società.

passare quelle forme di violenza che vengono attuate, quindi un aspetto culturale sicuramente, ma anche aspetti, diciamo così, proprio pratici per poter contrastare tutto questo. E quindi svilupperemo questa situazione soprattutto nelle scuole attraverso la formazione, perché dobbiamo sensibilizzare attraverso, diciamo così, dei moduli che andremo a realizzare su piattaforma naturalmente, o anche in presenza nelle scuole, vogliamo realizzare, diciamo, su questo percorso culturale per far capire che la violenza in generale.

abbiamo, se non minima, ma proprio residuale parte, contributi pubblici. Noi li chiediamo, io penso che i contributi pubblici devono servire ed essere iniziati verso la categoria che la facciamo. Piuttosto che dare dei contributi ad un'associazione, preferisco dare contributi alle persone con disabilità. Poi saremo noi che chiederemo alle famiglie, alle persone con disabilità, il sostegno, come lo stiamo chiedendo in questo momento, come ce l'avete sempre garantito e assicurato, continueremo a chiederlo, a dare maggior forza e maggior sostegno alla nostra azione. Ed ecco, su questo che noi abbiamo sempre in

che la nostra azione possa continuare a sostegno delle persone con disabilità, delle famiglie delle persone con disabilità e della società in generale. Perché se miglioriamo la condizione delle persone con disabilità, renderemo ancora più vivibile la nostra società, la nostra nazione. Coesione e

0: 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
1: Anmic informa, conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale.

quello che noi avevamo fare, diciamo così, in modo critico, avanzato.

trovate questo nuovo appuntamento di Annunci al Contorno? Ebbene sì, la sperimentazione in 9 province è partita ed è partita purtroppo con tantissime difficoltà, anzi non è assolutamente partita, perché dobbiamo già dire oggi che in queste 9 province di fatto non è possibile inviare il certificato medico.

qualità della relazione che c'è in questo momento di la preoccupazione, ma anche quella della preoccupazione, ma il fatto che il sistema non funziona. Quindi che cosa sta accadendo in questo?

Però io mi immagino che migliaia di persone sono disabilitate in quelle 9 province, che poi, ripeto, ci troviamo anche in presenza di disabilità di natura oncologica e che quindi hanno una tempistica immediata di dover, diciamo così, esigere per poter essere valutate, e purtroppo non potendo partire il certificato introduttivo, queste persone non sanno quando potranno.

mese successivo al mese di febbraio.

got a man who's always late.

purtroppo andrà a vedere un'altra cosa. Saremo qui a vigilare, saremo qui a verificare, sollecitare, perché cercando di capire anche quali potranno essere tutte quelle azioni di contrasto e di violenza.

0: 24 presenta Trend, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16:15 e venerdì alle ore 11:15 su Radio Annici 24.
1: Annici 24.
2: Mr. Jones! Oggi. Tell him life!

0: Sandwich 24.
1: La radio vera per gente vera.
2: Si vuole effettivamente far lasciare in mondo queste persone, perché purtroppo, mi dispiace, devo dire, molta amarezza, si parla di tutti i diamanti. Allora, questo mi si mette a dire che una persona deve essere al centro, sembra pochissimo, ma una persona al centro

situazioni di criticità che sono presenti nel nostro sistema economico, finanziario, politico, geopolitico.

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

queste prime giornate dimostrano la capacità politica della nostra associazione, che è una capacità che naturalmente si estrinse non soltanto con il quotidiano lavoro in primis del capitano, del nostro presidente, su

sia tanto da riflettere, perché naturalmente le sollecitazioni per tutto quello di natura squisitamente politico sono tante nel momento in cui ci si interfaccia con la politica. A volte io credo che si dimentichi un po' i propri ruoli allorquando si ipotizzano soluzioni in termini di riforma che riguardano il nostro mondo, penso all'accertamento, individuare soluzioni che spettano alla politica. E allora su questo naturalmente ci sono molto da riflettere. Siamo anche consapevoli di quanto il paese stia cambiando, ma di quanto ancora c'è terribilmente da fare per il mondo della disabilità e per solidarizzare in primis. Io continuo a sostenere, ma può essere un mio personale convincimento, che manca una strategia di sistema, cioè la persona disabile non può essere segmentata nella declinazione dei percorsi che sia riconosciuto i diritti cittadinanza. La persona disabile è una persona che va accompagnata nei processi inclusivi e soprattutto continuo a sostenere che

0: onorare disabili innanzi alla realtà, perché significa non essere stato prima, ma tanti altri ci nascono, ci diventano. Bene, come dire, prendersi carico e cura di una persona disabile che ci nasce e ci diventa nel corso della sua vita, piuttosto che ci arriva, è una cosa ben diversa. Bisogna avere la capacità tutta politica di far riflettere, come dire, i nostri interlocutori, i nostri stakeholders, per comprendere dove questo mondo deve andare affinché la risposta per le persone disabili sia effettivamente efficace.
1: Ti voglio fare i complimenti al nostro presidente nazionale, professor Pagano, e ai suoi collaboratori per questa manifestazione, per questa che ha organizzato, un'ottima manifestazione che da anni non vedevamo. Veramente si sta guardando al futuro, si sta guardando al cambiamento e si sta guardando tecnologie che per noi sono molto importanti e ci dobbiamo affidare a questo cambiamento.

0: assorbita nei contenuti, perché è vicino a noi, è vicino alle nostre battaglie, è vicino non al
1: Amici 24,
0: ma ai temi, è vicino ai temi fondamentali che l'associazione porta. E guarda caso, l'associazione è l'unica che in questo momento l'Animi ci sta proponendo delle risoluzioni ai temi e problematiche delle persone con disabilità. C'è un'associazione che oggi, che ha la rappresentanza della tutela, deve essere conosciuta, deve essere, ed essere punto fermo, una pietra miliare della disabilità. Lo stanno capendo anche i politici, e questo io devo ringraziare il Presidente nazionale, che ha un continuo turno con tutte le forze politiche, con cui sta allacciando dei rapporti importanti, e anche questa nostra presenza, poi questo tavolo tecnico all'interno dell'Inps sulla problematica della disabilità è molto importante. Cosa significa? Significa che ha dato un riconoscimento alla nostra, al nostro lavoro, alla nostra esperienza, al nostro Presidente che si batte continuamente e insieme a tutto l'associazione a far presente che l'associazione non è un'associazione che difende solo ed esclusivamente una posizione, no, difende i diritti dei disabili che per molto tempo sono stati abbandonati e che oggi hanno una sola voce.
2: Siamo tutti presenti, sono state giornate molto interessanti di crescita per tutti, di competenze, di sviluppo delle nostre conoscenze, in particolare la giornata dedicata al terzo settore credo sia stata più importante sotto il profilo conoscitivo e di sviluppo di futuri adattamenti dell'associazione. Credo che la figura del ministro sia stata importante perché sotto il profilo del riconoscimento e della nostra associazione come associazione storica e temporale di categorie, quindi credo che sia stato proprio emblematica la sua presenza, il senso di appartenenza e la volontà di dare uno sviluppo concreto alle politiche legate al mondo della disabilità.

that she is, Adam.

gold worth.

Slap your hooves so that you won't cry.

Termice 24. A compiere quel

0: lo sport di Radio Annic 24.
1: Buongiorno, ben trovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annic 24.

classi delle pubbliche e quindi nuove persone con disabilità si legheranno nel nostro paese per visitare e per c'è un possibile proprio appunto per quindi il primo tema che oggi vogliamo visitare spero che gli è e l'anno che rimane le nostre

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
1: Al Mitch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Al Mitch 24.
2: Per quanto riguarda l'Italia, incomincia a prendere corpo un principio.
3: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade.

0: che la prima
1: Amici 24
0: attraverso la parte meno

0: Sono le 5 e 17 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, in amore siete dolci, comunicativi e pronti a mettere da parte orgoglio e resistenze. Nel lavoro torna la voglia di collaborare. I malintesi recenti lasciano spazio a dialoghi produttivi. Toro, ottimo momento per coltivare nuove relazioni, sia affettive che professionali. Ogni parola detta ha il potere di costruire qualcosa di importante. Gemelli, la vostra energia si riaccende e voi ritrovate entusiasmo.

0: entusiasmo, vitalità e desiderio di mettervi in gioco. Nel lavoro avete un'idea brillante da condividere? Non tenetela solo per voi. In amore vi sentite più leggeri e pronti a fare un passo in avanti. Cancro. Non amate lasciare qualcosa al caso e questa vostra attitudine torna a premiarvi. Sapete mantenere la calma anche di fronte a situazioni spinose e riuscite a prendere in mano le redini di un progetto che sembrava sfuggire al vostro controllo. Leone. L'amore può regalarvi momenti profondi, soprattutto se smettete di chiedere conferme continue. Chi lavora nel campo dell'arte, del benessere o dell'educazione può ricevere belle gratificazioni. Vergine, sentite il bisogno di rientrare in contatto con la parte più autentica di voi. Una passeggiata in natura, una telefonata importante, un abbraccio cercato e ricevuto. Tutto può aiutarvi a sentirvi più integri e amati. Bilancia. Non siete proprio al massimo, ma riuscirete a domare quella vostra impazienza che negli ultimi giorni vi ha reso inquieti. Con la giusta dose di determinazione potrete portare avanti trattative e colloqui con più lucidità. Scorpione, il tempo può essere vostro alleato oggi, se saprete usarlo con saggezza. Una notizia da lontano o un cambiamento imprevisto potrebbe rimescolare le carte, ma non necessariamente in peggio. Sagittario, in amore qualcosa vi disturba, forse perché sentite che una parte di voi è altrove. Nel lavoro c'è un bisogno di concretezza maggiore. Lasciate da parte l'idealismo per un giorno e concentratevi su ciò che è urgente e sulle cose pragmatiche. Capricorno, giornata a tratti un po' nervosa. Le parole scivolano via troppo in fretta e il rischio di dire qualcosa di cui vi pentirete è alto. In amore servirebbe più empatia e meno ironia. Acquario, in amore siete ancora un po' chiusi, forse perché sentite il bisogno di proteggervi. Nel lavoro ci sono buone intuizioni, ma la stanchezza potrebbe rallentarvi. Pesci, c'è qualche fastidio da gestire, soprattutto legato a questioni familiari o economiche. Datevi tempo, ma non mollate proprio ora. Ciò che seminate oggi, a breve, potrebbe portare frutti davvero interessanti. Oggi vi saluto con le parole di Platone. Colui che ama è cosa più divina di chi si lascia amare, perché un Dio lo possiede. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Oggi purtroppo è il processo, dobbiamo partire dal presupposto che il processo fino e dove ancora esiste questo processo tra
3: Anmich 24, il tempo.

eccezioni. Ammesso che le eccezioni non ci stanno, perché per il

0: Amnich, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
1: Per rispondere a determinate caratteristiche di tessuto sociale, che è il cosiddetto, diciamo, su questo scenario OLAS, quello anche quello porterà via molto tempo. E quindi che cosa succederà? Che ogni

0: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.
1: Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su ANMIC 24.
2: ANMIC 24.
3: Direttore editoriale, Nazzaro Pagano.

0: come tutti gli altri.
1: Siamo oggi qui a Napoli in questa giornata in cui per vendere orologi alle persone ed è ricorso per calendario la data di scadenza sopra i desideri e ricordarsi di non aspettare per smettere di fumare. Se solo si potesse fare, presidente storico, se solo si potesse fare, presidente, compiendo amico Aldo Trini.

Paese, e oggi ci sarà questa manifestazione importante alla presenza delle autorità locali, alla presenza di chi ha vissuto per tanti anni con Aldo Crimi, alla presenza della famiglia di Aldo Crimi, proprio per testimoniare il nostro affetto, la nostra vicinanza a tutte quelle persone, perché questo lo facciamo oggi a Napoli, ma lo faremo anche in altre sedi, perché la nostra associazione ha deciso di intitolare una sede provinciale ad un autorevole rappresentante dell'associazione, che nel passato si è certamente imposto per elevare la nostra associazione a livello che sono oggi. E quindi noi abbiamo fatto questo e oggi faremo questo evento alla presenza, come dicevo, di tante autorità, alla

incertezze che dobbiamo cercare di scrutare il futuro e continuare a tutelare le persone con disabilità. Quindi è una giornata importante, una giornata significativa, tante altre ce ne saranno, soprattutto questa giornata cade in un momento particolarmente effervescente per quanto riguarda i temi della disabilità.

0: 360 gradi rappresentiamo tutti gli anni, tutti gli anni, perché noi abbiamo una grande storia, una storia di 4 lontani che deve continuare ancora in futuro. Ed è per questo motivo che noi oggi siamo qui e credo che sia una cosa ben fatta, e quindi grande apprezzamento al Presidente Provinciale di Napoli per Giuseppe Mastrogiorno e a tutto il Consiglio Provinciale di Napoli.
1: Onorare in genere la memoria di una persona speciale, il dottor Clima è stata una persona speciale, è sempre un modo per rendere omaggio alla sua vita e all'impatto che tale persona ha esercitato su tanti di noi. 24. Ogni persona infatti lascia nella propria esistenza, nello stesso modo molto spesso ne lascia un'impronta indelebile nella nostra vita. Questo è il caso del dottor Clima, che ha lasciato in tante persone ed in me in particolare un'eredità di conoscenza, d'amore

0: Animic 24.
1: Non te l'aspettavi, eh? E invece, eccola qua. Come l'hai venuta? E chi lo sa?

0: sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.andvic24.it.
1: Il meteo di Radio Andvic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
2: Nothing at all seems to get me these days. Nothing at all but you. Walk like a zombie, I'm stuck in my ways. Completely unfazed till you.

0: Mix 24, sempre con te.
1: Lo continueremo a seguire.

Grazie. Iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Amici in forma. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Amici.

0: poi perché tutto hai un bisogno di strumenti per una valutazione che
1: stai ascoltando Amici 24 con te ogni giorno 24 ore al giorno 7

H24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amic24.it.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: Caro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradozzi.
1: Diventa anche tu socio Amit. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amit24.it e cerca la sede Amit più vicina a te. Amit, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
2: Radio Amici 24, invita a cucinare con noi. Cucina con noi, sì. Alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Amici 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

1224. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

attention.

0: Stai ascoltando Anmich 24.
1: Let's go to the trail. 1, 2, 3, 4.

Wonderful.

0: Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.
1: Non si può andare in questa direzione, però comunque se ne devono rendere conto. Cioè non può essere il ministro della vita, l'associazione nello osservatorio, il lavoratore che tanto alla struttura raccontasse. Questo paese non va avanti se non inizia a
2: io lavoro
1: investire sulle potenzialità,
2: e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? Penso a te.

0: Diventa anche tu socio AMIT. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amic24.it e cerca la sede AMIC più vicina a te. AMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Ben ritrovati in questa nuova edizione
2: AMIC 24.
3: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
1: In questa puntata parleremo

0: anche sana già verso il governo perché possa incominciare
1: Amici 24, ascoltala dal tuo cellulare, scarica l'applicazione per Android o iPhone. Amici 24.
2: Presidente Pagano era il lontano 2001. L'Amici

0: anni preoccupanti
1: dalla semplicità dell'amore. E stasera c'è un intermezzo bianco.

0: silenzio avvolge come un mantello.
1: Noi

0: Mitch 24.
1: Cielo nero e nuvola rossa, che il vento soffierà.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
1: Amit, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: nuova normativa sulla disabilità e offre una guida chiara sul meccanismo, sulle possibilità di attuazione e sull'efficacia da parte degli enti istituzionali coinvolti. Durante la presentazione è stata discussa l'attuazione della legge delega 227, che pone al centro la persona disabile e le sue esigenze, nel contesto dei cambiamenti sociali, culturali e legislativi.
1: Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

0: Sono le 7 e 16 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, in amore siete dolci, comunicativi e pronti a mettere da parte orgoglio e resistenze. Nel lavoro torna la voglia di collaborare. I malintesi recenti lasciano spazio a dialoghi produttivi. Toro, ottimo momento per coltivare nuove relazioni, sia affettive che professionali. Ogni parola detta ha il potere di costruire qualcosa di importante. Gemelli, la vostra energia si riaccende e voi ritrovate entusiasmo, vitalità e desiderio di mettervi in gioco. Nel lavoro avete un'idea brillante da condividere, non tenetela solo per voi. In amore vi sentite più leggeri e pronti a fare un passo in avanti. Cancro, non amate lasciare qualcosa al caso e questa vostra attitudine torna a premiarvi. Sapete mantenere la calma anche di fronte a situazioni spinose e riuscite a prendere in mano le redini di un progetto che sembrava sfuggire al vostro controllo. Leone, l'amore può regalarvi momenti profondi, soprattutto se smettete di chiedere conferme continue. Chi lavora nel campo dell'arte, del benessere o dell'educazione può ricevere belle gratificazioni. Vergine, sentite il bisogno di rientrare in contatto con la parte più autentica di voi. Una passeggiata in natura, una telefonata importante, un abbraccio cercato e ricevuto. Tutto può aiutarvi a sentirvi più integri e amati. Bilancia, non siete proprio al massimo, ma riuscirete a domare quella vostra impazienza che negli ultimi giorni vi ha reso inquieti. Con la giusta dose di determinazione potrete portare avanti trattative e colloqui con più lucidità. Scorpione, il tempo può essere vostro alleato oggi, se saprete usarlo con saggezza. Una notizia da lontano o un cambiamento imprevisto potrebbe rimescolare le carte, ma non necessariamente in peggio. Sagittario, in amore qualcosa vi disturba, forse perché sentite che una parte di voi è altrove. Nel lavoro c'è un bisogno di concretezza maggiore. Lasciate da parte l'idealismo per un giorno e concentratevi su ciò che è urgente e sulle cose pragmatiche. Capricorno, giornata a tratti un po' nervosa. Le parole scivolano via troppo in fretta e il rischio di dire qualcosa di cui vi pentirete è alto. In amore servirebbe più empatia e meno ironia. Acquario, in amore siete ancora un po' chiusi, forse perché sentite il bisogno di proteggervi. Nel lavoro ci sono buone intuizioni, ma la stanchezza potrebbe rallentarvi. Pesci, c'è qualche fastidio da gestire, soprattutto legato a questioni familiari o economiche. Datevi tempo, ma non mollate proprio ora. Ciò che seminate oggi, a breve, potrebbe portare frutti davvero interessanti. Oggi vi saluto con le parole di Platone. Colui che ama è cosa più divina di chi si lascia amare, perché un Dio lo possiede. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

www.amici24.it.

0: trasmissione del 2025.
1: Anvich 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anvich24.it.
0: Delle persone con disabilità, delle loro famiglie. Quindi partendo da questo augurio, oggi

you in a trance.

0: La notte di Anmich 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Stai ascoltando Anmich 24.

persona che ha dei bisogni, ha desideri, ha una necessità di autodeterminazione e la quale deve affrontare una scelta. Vita indipendente vuol dire vivere secondo i propri desideri, vivere fuori dalla famiglia se si vuole stare fuori dalla famiglia, ma

pegar no fundo.

0: prezzo delle abitazioni. Quindi noi oggi ci troviamo nel paradosso che invece per realizzare i percorsi che durante noi, cioè percorsi di autonomia delle persone con disabilità, cioè per fare imparare le persone con disabilità a vivere da soli, che cosa succede? Che questi percorsi avvengono in appartamenti che spesso le famiglie si recuperano da sole, ristrutturando, comunque acquistando, pagando l'affitto di appartamenti, che si trovano però per queste strutture a dover rispondere e a organizzare dei requisiti strutturali che gli appartamenti.
1: Tra qualche minuto, il GR di Radio Amici 24.
0: Sono molto attive, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare

0: fase sperimentale e si va nella fase rigida. Mi sembra questa un'assurdità. Per cui quello che dobbiamo, su cui dobbiamo lavorare è che anche nella fase di sperimentazione del durante noi non siano richiesti dei requisiti che sono assolutamente che restringono la possibilità di dar vita a questi costi.
1: Ringrazio al Presidente e a voi tutti, al Comitato, alla Giunta Esecutiva, perché abbiamo affrontato in questi due giorni, ormai questo è il terzo giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo settore. Ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa anni, molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro dei nostri istituto, e anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa generale per quelli di disabili.

0: ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anmich24.it.
1: Sono le 7 e 44 minuti.
2: GR Anmich 24. L'informazione allo stato puro.
3: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran in vista

0: dei funerali, è quanto riporta l'agenzia IRNA su Telegram. Intanto prosegue il lavoro della diplomazia per mettere fine alla guerra in Iran. Il ministro degli esteri iraniano e il segretario generale delle Nazioni Unite hanno esaminato e si sono scambiati opinioni sugli ultimi sviluppi regionali e internazionali, sulla situazione nello stretto di Hormuz e sul processo di attuazione dell'accordo per porre fine all'aggressione militare del regime sionista contro il Libano. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 25 persone. La sezione ucraina della Croce Rossa ha dichiarato che il suo magazzino principale è stato distrutto dagli attacchi russi, con la perdita di aiuti umanitari per un valore di circa 2 milioni di dollari. Dopo una lunga camera di consiglio, la Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca, Antonella Salamone, e ai figli Kevin, di 16 anni, ed Emanuela, di 5. Le vittime ritrovate dai carabinieri l'11 febbraio del 2024 nella villetta di Barreca furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio, coinvolta anche la figlia, allora 17enne, della coppia, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. Lo spettacolo dei fuochi d'artificio ha chiuso la festa Villa Taverna per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza USA, un festeggiamento per il 4 luglio con la presenza di oltre 2.000 invitati che ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo a Villa Taverna, ha ribadito che l'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica, fondata su una solidarietà transatlantica che va oltre le fasi dialettiche. Ha ricordato che essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma implica parlarsi con franchezza e restare dalla parte giusta della storia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte al 19° congresso nazionale dell'Unione Italiana del Lavoro a Padova. Molti i temi toccati in un lungo intervento, dalle morti sul lavoro ai piani del governo per sostenere la produttività. Il lavoro è il riconoscimento della dignità di una persona, di chi ogni giorno costruisce il futuro di questa nazione, ha detto chiudendo il suo discorso. I mondiali ora: Portogallo e Spagna passano agli ottavi di finale. Il Portogallo ha battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto in una sfida dalle mille emozioni e valida per i 16esimi di finale. La Spagna batte 3-0 l'Austria. Nel prossimo turno, grande attesa per la sfida proprio contro il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR al Mitch 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di

Fan Mitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti. I got big plans, but none of them feel like mine. Yeah. And I miss days where I used to feel like me. Yeah. Cause I've been trapped in all the freedom, throw my heart up at the ceiling. I take another drink so I can kill the voice of reason. I got big plans, but none of them feel like mine. You know.

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.
2: Ben ritrovati in questa nuova puntata di Amici Forti.

0: Match 24.
1: Un'emozione continua.
2: Ed eccoci in uno studio, salutiamo il nostro ospite, il presidente nazionale dell'AMICI e internazionale dell'Associazione Disabilità, il professor Nazario Pagano. Grazie presidente per essere qui.
3: Buongiorno.

Ma esattamente, visto che le tradizioni sono aperte, tu senti, questa è la nuova questione dei parametri che devono

0: anche la più
1: Radio Anmic 24, l'invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech, ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Anmic 24.
2: È un concetto completamente errato.
3: Anmic 24, ascoltala anche da Facebook, cerca Anmic Presidenza Nazionale, Anmic 24.

attuale alle e con il tutto facendo anche più utilizzare della società. Grazie Presidente, ci fermiamo.

Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

so happy professor together. Maglia, abbiamo appena visto una bellissima vita che riguarda gli anni 70. Lei all'epoca era una delle varie attive dell'Africa. Cosa provate?

0: delegazioni che a partire delle sedi provinciali cercano di raggiungere i nostri tutelati.
1: Spinte, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Genesis GV70 arriva nella versione electrified, ovvero 100% elettrica, in attesa di vederla nel 2027 con un powertrain full hybrid, ma la base di partenza

0: è quella della vettura che in Asia e negli Stati Uniti è venduta come termica. Il vantaggio dell'offerta del costruttore coreano si completa con la GV60, SUV più compatto nativo elettrico e dalle proporzioni sportive, e con l'ammiraglia Electrified G80, berlina di rappresentanza da oltre 5 metri di lunghezza. La GV70 elettrica è disponibile con una sola motorizzazione, di motore a trazione integrale da 490 cavalli e con il solo taglio di batteria da 84 kWh. Nuova Cupra Raval. Le varianti più interessanti, prima di montare sul mercato italiano, saranno quelle dotate della batteria più capiente da 52 kWh, abbinata a due livelli di potenza, 211 o 226 cavalli, per la versione più sportiva VZ. Successivamente debutteranno le varianti d'accesso con batteria LFP, litio, ferro, fosfato, da 37 kWh e potenze di 116 e 135 cavalli. È capace di scattare da 0 a 100 in 6,8 secondi e di raggiungere la velocità massima di 175 km/h. L'autonomia massima dichiarata per le versioni con batteria da 52 kWh è di 446 km. Passiamo alle due ruote, Silence S02. Lo scooter elettrico spagnolo a ruote alte è pensato per l'uso quotidiano. In città è facile, scorrevole e immediato nelle ripartenze. La vera carta vincente è la batteria estraibile a trolley, comune a tutti i prodotti della gamma Silence. Si porta a casa e si ricarica da una presa normale. La versione L3, con prestazioni comparabili con quelle di un 125 con motore termico, è in listino con un prezzo interessante per un elettrico adulto. Bimota Terra non è soltanto una moto rara esotica nelle scelte tecniche, costosa. È quella che trasforma finalmente il fascino della Tesi in qualcosa di naturale, godibile e convincente. Con una ciclistica unica che brilla senza alcuna fatica e 200 cavalli del motore sovralimentato Kawasaki H2 e un'estetica che pare arrivata da un'altra linea temporale, la Terra può sembrare soltanto l'ennesima crossover sportiva, ma è molto di più. Chiudiamo con una curiosità. Il sogno di possedere una Ferrari è comune a molte persone nel mondo. In Italia il sentimento che il marchio del cavallino rampante suscita può essere superiore che altrove, persino irresistibile, per un uomo di Catanzaro che ha deciso di contraffare la sua Toyota rendendola identica a una Ferrari F355 GTS. Non solo, il bizzarro autore ha messo in vendita la sua opera in un autosalone, senza specificarne il prezzo. L'annuncio ha attirato l'attenzione di Ferrari e soprattutto della Guardia di Finanza. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: E poi vi è Almic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Almic 24. Poi si può iniziare una sinergia di doppia stretta proficua su tutto questo. E oggi penso che la FAND abbia raggiunto dei livelli veramente di grandissimo significato rispetto alle sue. Ho il piacere e l'onore di presiederla e naturalmente ciò forse lo dobbiamo fare anche perché

colazione dovrà prendere è quella, cioè andare lì verso il risultato, il raggiungimento degli scopi che ogni nostra popolazione ha proprio DNA, soprattutto sempre a tutela e a salvaguardia. Con una piccola precisazione, queste associazioni comunque stelano e rappresentano per legge le singole categorie, cioè tutti, soltanto gli associati, ma tutte le persone, invalidi civili, disabili, invalidi del lavoro, vieni, soli e invalidi civili, sono rappresentati, a prescindere dalla loro appartenenza, dalla loro adesione a queste associazioni, sono rappresentati per legge. Le difficoltà non mancano, soprattutto in momenti di crisi e in momenti di enorme difficoltà. Però, devo dire,

0: punto nodale, il punto focale dove vengono affrontati i temi che riguardano il mondo della disabilità. Siamo con una banda all'interno della scuola del Ministero dell'Istruzione Scolastica, il Ministero dell'Istruzione Scolastica, che sta chiamando il Ministero dell'Istruzione. Così come oggi noi viviamo un momento particolarmente significativo rispetto all'azione che stiamo portando insieme in modo sinergico come banda per l'attuazione dei decreti attuativi della legge delega sulla disabilità. Banda ha dato un punto fondamentale perché oggi i decreti attuativi cominciano a vedere la legge. Il tempo che ci manca perché tutti vengono, diciamo così, implementati in un campo. E noi come banda abbiamo già rappresentato all'inizio il nostro impegno immediato continuo a far sì che il lavoro proseguia proprio esclusivamente e che siano effettivamente i tempi dei nuovi diritti dal piano nazionale di intervento alla questione dei decreti attuativi e alla piena implementazione della legge. Quindi per questo il nostro impegno, questo è il nostro compito e da questo credo che noi facciamo quotidianamente. Se rappresentiamo la nostra forza rappresentativa di tutti i territori nazionali, capando di esprimere oltre 2.000 delegazioni tra provinciali, regionali e territoriali,
1: ringraziamo il professore Mazzaro Pagano, presidente nazionale anni e anni, fando per noi.
0: Grazie a voi.
1: Non andate via perché tra pochissimo per la rubrica l'approfondimento parleremo di un po' di tutti i livelli da non superare per poter rimanere con noi.
2: Annemice 24.

Shame. Shame. Ma il pezzo di reddito è un'altra cosa, 17.050 euro e 42. Attenzione, parliamo

Champions. Poniamo l'attenzione per quanto concerne il beneficio economico di quanto la scelta se la persona ne possesso si percepisce questo beneficio economico al continente.

Senta anche tu Socio Amit. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amit24.it e cerca la sede Amit più vicina a te. Amit, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: Radio Almic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Almic 24.
1: Almic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
2: Up in the morning, out on the job, work like the devil for my pay. While that lucky old son got nothing to do but roll around heaven all day. Now I've got to

Show me that river.

0: Direttore editoriale Nazaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: Animich 24.
2: La radio vera per gente vera.
3: L'Animich è l'associazione nazionale

0: delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia, ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
2: Radio Anmic 24 ti propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15:15 e il sabato alle 11:15.

0: Sono le 8:45.
1: GR Amici 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La Russia martella Kiev con una pioggia di missili e droni. Il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere i Patriot agli Stati Uniti. Donald Trump, a quanto pare, vuole accelerare nel percorso di un accordo che ponga fine alla guerra. L'ultimo raid condotto dalle forze armate di Mosca, con almeno 25 morti tra la popolazione di Kiev, può rappresentare un punto di svolta. Trump vuole un accordo di pace.

0: pace per l'Ucraina, per porre fine alle uccisioni senza senso, spiega all'AFP una fonte dell'amministrazione americana.
1: Gli Stati Uniti hanno offerto all'Iran l'accesso a fondi congelati. Si accetta di non imporre pedaggi alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Ma Teheran non cede al pressing di Trump e insiste nella sua volontà di mantenere il controllo dello stretto. Gli USA insieme all'Oman hanno promesso, durante colloqui indiretti, di sbloccare parte dei 100 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati all'estero.
0: Ergastolo per la coppia diabolica accusata di aver ucciso nel febbraio del 2024 Antonella Salamone, 41 anni, e i figli Kevin ed Emanuel Barreca, di 16 e 5 anni. Stessa condanna al carcere a vita anche per il marito della vittima, Giovanni Barreca. L'ho deciso la prima sezione della Corte d'Assise di Palermo. I due Santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente, avrebbero partecipato alla strage. I giudici della prima sezione della Corte d'Assise di Palermo hanno riqualificato il reato di triplice omicidio aggravato in tortura aggravata dalla morte.
1: Lo spettacolo dei fuochi d'artificio ha chiuso la festa Villa Taverna per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza USA. Un festeggiamento per il 4 luglio che ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti. Il vice premier e il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo a Villa Taverna, ha ribadito che l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica, fondata su una solidarietà transatlantica che va oltre le fasi dialettiche. Ha ricordato che essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma implica parlarsi con franchezza e restare dalla parte giusta della storia.
0: Una nuova ondata di caldo potrebbe interessare nei prossimi giorni la Spagna e la Francia, con temperature fino a 44 gradi centigradi, mentre sono oltre 2.000 i morti registrati nei due paesi a giugno a causa del caldo estremo. L'Agenzia Meteorologica Statale Spagnola ha dichiarato che una massa d'aria secca e molto calda porterà temperature persistentemente elevate in gran parte della Spagna a partire da sabato, aggiungendo che in alcune zone del sud-est le temperature potrebbero raggiungere i 42-44 gradi.
1: I mondiali americani, Portogallo e Spagna passano agli ottavi di finale. I portoghesi hanno battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto, in una sfida dalle mille emozioni. La Spagna batte 3-0 l'Austria, la Svizzera ha sconfitto 2-0 l'Algeria nella gara che si è giocata a Vancouver.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GRA Mitch 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Amici 24.
3: Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per l'imprenditoria.
4: Siamo qui un ente istituzionale importante a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Prima di iniziare la cerimonia volevo appunto proseguire il racconto dei Leoni d'Oro, oggi per il 78esimo anno di Gran Premio Internazionale di Venezia. Il Leone d'Oro non è solo cinema, infatti io essendo il presidente del Leone d'Oro abbiamo incaricato la Biennale che si occupa del settore cinema, e poi ci sono tutti gli altri settori che hanno dato lo sport per la pace, per l'imprenditoria, per l'arte, per la solidarietà, no, per la verità. In ognuno di questo settore c'è un presidente. Siamo qui in sede istituzionale per premiare il presidente, il professor Nazaro Pagano.
5: Universitario, giornalista, già segretario generale ed attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMIC, che sotto la sua guida è entrata più in vita nel terzo settore. Il presidente nazionale Pagano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse il percorso di apertura nel nostro paese per il concreto ed effettivo superamento dei giudizi sull'ENDA, assicurando con un controllo capillare, con i tanti disegni di legge di cui si fa portatore e in accordo con le istituzioni governative, che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano, dal punto di vista sociale, è ricco di grazie alla sua competenza, alla alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati, un irrinunciabile interlocutore di legislazione sociale, chiamato sempre a tutti i tavoli tecnici dei vari ministeri, ove si tratti l'argomento della disabilità. Ma proprio per queste sue peculiarità che l'INPS l'ha chiamata a far parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto, dove il Presidente può far esaminare le incessanti richieste di miglioramento della condizione delle persone con disabilità. Il Presidente Bagano è inoltre Presidente nazionale della FAND, federazione delle massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è indotto la sua figura costruttiva, che lo ha portato alla presidenza della FIDIC, la Federazione Internazionale della Disabilità.
6: Stay home.

grazie per questo quello.

0: Amici 24, la tua radio, la tua voce.
1: Di riaprirsi al mondo sociale. Credo che ci siamo riusciti, credo che sono stati raggiunti, che abbiamo raggiunto risultati importanti. Dobbiamo continuare su questa strada. Per chi conosce la nostra associazione,

0: affrontare un viaggio, è troppo piccolino per poter affrontare un viaggio, e quindi lo condivido con loro, lo condivido con tutti i miei collaboratori. E ripeto, sono qui oggi presenti e mi fa piacere riceverlo qui proprio perché sono persone a cui chiedo tanto, danno tanto, ripeto, a cui però l'unica cosa che posso dire è che a ognuno di loro, per la professionalità, per la correttezza e per la loro, diciamo così, responsabilità morale e anche
1: Radio Anmice 24 presente Music Express in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Anmice 24.
0: Sì, che questo premio fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana Saccinelli, e un ringraziamento
2: la radio sulla
0: anche
2: ascoltala,
0: Tina,
2: guardala,
0: Tina
2: leggila, www.amici24.it.
0: Diciamo così, aiutato a comprendere l'importanza e il significato di questo premio. E quindi è un premio che condivido con tutti voi. Grazie.

cibo, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Amici 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.

Provincia dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. Alla qualità della vita e della dignità.

0: limite di ingresso verso centro. Il titolo stesso di questa conferenza, Disabili e ripresa.
1: Sono le 9 e 16 minuti.
0: Vuole essere un segno evidente di incoraggiamento per la nostra società.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, in amore siete dolci, comunicativi e pronti a mettere da parte orgoglio e resistenze. Nel lavoro torna la voglia di collaborare. I malintesi recenti lasciano spazio a dialoghi produttivi. Toro, ottimo momento per coltivare nuove relazioni, sia affettive che professionali. Ogni parola detta ha il potere di costruire qualcosa di importante. Gemelli, la vostra energia si riaccende e voi ritrovate entusiasmo, vitalità e desiderio.

0: desiderio di mettervi in gioco. Nel lavoro avete un'idea brillante da condividere? Non tenetela solo per voi. In amore vi sentite più leggeri e pronti a fare un passo in avanti. Cancro. Non amate lasciare qualcosa al caso e questa vostra attitudine torna a premiarvi. Sapete mantenere la calma anche di fronte a situazioni spinose e riuscite a prendere in mano le redini di un progetto che sembrava sfuggire al vostro controllo. Leone. L'amore può regalarvi momenti profondi, soprattutto se smettete di chiedere conferme continue. Chi lavora nel campo dell'arte, del benessere o dell'educazione può ricevere belle gratificazioni. Vergine, sentite il bisogno di rientrare in contatto con la parte più autentica di voi. Una passeggiata in natura, una telefonata importante, un abbraccio cercato e ricevuto. Tutto può aiutarvi a sentirvi più integri e amati. Bilancia, non siete proprio al massimo, ma riuscirete a domare quella vostra impazienza che negli ultimi giorni vi ha reso inquieti. Con la giusta dose di determinazione potrete portare avanti trattative e colloqui con più lucidità. Scorpione, il tempo può essere vostro alleato oggi, se saprete usarlo con saggezza. Una notizia da lontano o un cambiamento imprevisto potrebbe rimescolare le carte, ma non necessariamente in peggio. Sagittario, in amore qualcosa vi disturba, forse perché sentite che una parte di voi è altrove. Nel lavoro c'è un bisogno di concretezza maggiore. Lasciate da parte l'idealismo per un giorno e concentratevi su ciò che è urgente e sulle cose pragmatiche. Capricorno, giornata a tratti un po' nervosa. Le parole scivolano via troppo in fretta e il rischio di dire qualcosa di cui vi pentirete è alto. In amore servirebbe più empatia e meno ironia. Acquario, in amore siete ancora un po' chiusi, forse perché sentite il bisogno di proteggervi. Nel lavoro ci sono buone intuizioni, ma la stanchezza potrebbe rallentarvi. Pesci, c'è qualche fastidio da gestire, soprattutto legato a questioni familiari o economiche. Datevi tempo, ma non mollate proprio ora. Ciò che seminate oggi, a breve, potrebbe portare frutti davvero interessanti. Oggi vi saluto con le parole di Platone. Colui che ama è cosa più divina di chi si lascia amare, perché un Dio lo possiede. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

24.

0: politica. All'interno di questa struttura l'ANMIC può puntare personale.
1: ANMIC 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Radio Annice 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Annice 24.
1: Grazie e lascio a lei la
2: Annice 24.
3: Un'emozione continua.

0: Mas.
1: Mi piacerebbe dirti che non ho pensato a te. Perché non riesco a svegliarmi e sapere che oramai non ci sei. Poi questo fottuto letto che non mi sembra fatto.
0: Grazie.
1: Per

0: mandare messaggio.
1: Almic 24, ascoltala dal tuo cellulare, scarica l'applicazione per Android o iPhone. Almic 24.

0: corso di un'emergenza sanitaria viene previsto un ministro per le disabilità. Non sono mica io che
1: sono
0: l'ho
1: le
0: 9 creato,
1: e 46 minuti.
0: Mi hanno chiamato a ricoprire quell'incarico. A significare cosa? Che c'è una grande sensibilità.
2: GR Amici 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è giunta presso il complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i suoi funerali a 4 mesi dalla sua morte, avvenuta in seguito a un attacco congiunto israelo-statunitense. Le autorità prevedono la partecipazione di un numero compreso tra i 15 e i 20 milioni di persone nella sola Teheran per questo tributo nazionale di 3 giorni. L'evento, che prenderà il via sabato, è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni, costato la vita a numerosi alti dirigenti e a migliaia di civili.
3: Il bilancio dell'attacco russo contro Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è salito a 30 morti e 91 feriti. Lo zonotto su Telegram responsabile dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Timur Tachenko, precisando che una delle persone rimaste gravemente ferite è morta in ospedale. Nel corso dell'ultimo attacco russo sulla capitale ucraina ha distrutto anche un deposito di aiuti della Croce Rossa. Drone russo anche contro un condominio a Sumi, 4 vittime tra cui una bambina di 1 anno. Dura la risposta ucraina.
4: La compagna era in videochiamata con le amiche quando l'uomo l'ha aggredita picchiandola violentemente e stringendole le mani attorno al collo. Un 30enne è stato arrestato a Catania con l'accusa di tentato femminicidio, si trova ora in carcere. Secondo le prime informazioni sarebbe il figlio di Giovanni Platania, il 56enne che appena uscito di cella ha accoltellato per strada nel rione Picanello l'ex moglie lo scorso 2 aprile.
3: È definitiva la condanna all'ergastolo inflitta al baby boss Francesco Piovalda, appartenente a una famiglia malavitosa napoletana, condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. A deciderlo è stata la Corte di Cassazione. La vittima, un pizzaiolo 18enne, fu uccisa il 20 marzo 2023 sul lungomare di Napoli da uno dei colpi di pistola esplosi da Valda al culmine di una lite con un gruppo di giovani rivali.
4: Per i 250 anni dell'indipendenza americana si è celebrata in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Meloni e Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia, come sempre ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico statunitense. Assente la premier, presenti il presidente del Senato e vice premier Tajani e Salvini.
3: I mondiali americani, il Portogallo ha sconfitto di monta la Croazia a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al 52esimo, al 67esimo da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al 93esimo da Gonçalo Ramos. La Svizzera vince 2-0 contro l'Algeria. La Spagna batte 3-0 l'Austria.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR Amici 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Amici 24.
0: Raccogliere i contributi. Per certi versi quasi filtrare.

0: acceso agli ospedali.
1: Annemice 24.
2: Se per caso un giorno o l'altro ti trovassi solo, senza una compagna che poi ti aiuta nei tuoi guai.

zgraszcie, która

0: Annic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità. L'Annic è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'Annic è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina.

0: buongiorno dalla reazione sportiva e da Daniele Campanari. L'erba londinese di Wimbledon sorride agli italiani che nel secondo turno del tabellone singolare maschile registrano una serie di vittorie. Lorenzo Sonego ha battuto Diallo, mentre Matteo Berrettini ha sconfitto Arthur Fils. Infine Flavio Cobolli ha superato James Duckworth. E già al terzo turno anche Jannik Sinner, che in precedenza aveva battuto in tre set il portoghese Nuno Borges, e oggi sfida l'americano Jenson Brusby. Per quanto riguarda il singolare femminile, eliminata la giovane Tyra Grant, vince invece Jasmine Paolini contro la svizzera Golovic. Ai mondiali americani, il Portogallo ha sconfitto e rimonta la Croazia 2-1 nella sfida valida per i sedicesimi di finale che si è giocata a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al 52esimo, al 67esimo da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al 93esimo da Gonçalo Ramos. Per fuori gioco è stato annullato un gol a Ronaldo, uno a Sugic e uno a Guardiola. Avanza agevolmente anche la Spagna, che si sbarazza dell'Austria con un netto 3-0. Avanti anche la Svizzera, che a Vancouver batte 2-0 l'Algeria. Il mercato in Serie A non si ferma e anzi entra sempre di più nel vivo, con l'Inter che avanza con forza per Kalaili. L'israeliano è il primo obiettivo per la fascia destra e si proverà a trovare anche l'intesa con l'Union Saint-Gilloise sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Sul giocatore si è mosso anche il Napoli, non riuscendo però a trovare l'accordo col club belga. Per quanto riguarda la difesa, nel mirino della dirigenza nerazzurra c'è anche Chalobah. Su di lui c'è anche il Como, ma l'Inter sembra essere in vantaggio. Il basket, l'Italia centra sia la quarta vittoria nel girone di riqualificazione ai mondiali di Qatar 2027 che l'accesso alla seconda fase proprio verso la rassegna iridata. Molto netto a Reykjavik il successo sull'Islanda. Gli uomini di Marco Ramondino vincono per 83-102, mandando 5 uomini in doppia cifra, con Tommaso Baldasso 16 punti, Stefano Tonotte e Amedeo Tessitori a quota 15. Fermo restando che il 105-85 della Lituania sulla Gran Bretagna aveva già in realtà fornito il passo agli azzurri, adesso la sfida coi baltici di domenica a Bologna vale un bel pezzo di rassegna iridata. Il ciclismo in chiusura, a 41 anni si ritira Chris Froome. Il britannico, 4 volte vincitore del Tour de France, 2 della Vuelta e 1 del Giro d'Italia, ha dichiarato conclusa la propria carriera a 48 ore dall'inizio proprio del Tour, quest'anno previsto a Barcellona. La decisione era nell'aria da tempo, ma solo ora ha preso forma e sostanza. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Annamice 24.

Flash 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità.

0: sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.

0: Twitch 24.
1: È certamente

supposto che abbiamo fatto nella fattispecie, la semplificazione delle commissioni da una parte e la verifica agli altri. Sono provvedimenti di emergenza, sono provvedimenti post-pandemico o diciamo così pandemico, partoriti durante questa malattia globale, durante questa pandemia, sono esigenze che sono emesse soprattutto dalle richieste degli utenti.

confine un po' tra sorrisi italiani e dalla piattaforma di comunicazione delle commissioni, che tuttavia ancora non è legge e il Parlamento non sta discutendo. La prima è che ora all'interno di questi esempi ci sono anche visioni diverse.

provvedimento è di emergenza, il provvedimento è circoscritto alla fase pandemica, è dovuto all'emergenza e alla pandemia. Tuttavia all'interno di linee guida certe, di valutazioni appropriate e omogenee, che noi, di indicazioni che i nostri medici scientificamente danno alle commissioni, si possono giungere, si può giungere a fasi di valutazione appropriate su tutto il territorio nazionale. Stiamo costruendo, questo è un altro importante per voi, stiamo costruendo soprattutto nell'area romana, un'area ad alta densità di popolazione, ovviamente quindi anche di richieste, un'area che accentua la politica della malattia, come sapete la regione Lazio noi abbiamo l'intero processo, un'altra nell'area romana che partirà a settembre, che verificherà la malattia di 80. Quindi contento di questo molto.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini nella nostra cucina virtuale. Inizierei la nostra rubrica di oggi così, una tira l'altra. Cosa vi fa pensare? Ovvio che ha ragione chi ha urlato le ciliegie. Amate da tutti, grandi e piccini, questi frutti hanno origini davvero antichissime. Se ne parlava infatti già 3000 anni fa nella zona mediterranea dell'Egitto. Difficile stabilire con certezza il paese di provenienza, anche se si pensa che molto probabilmente si tratti dell'Asia. La pianta del ciliegio fiorisce in primavera in contemporanea con la comparsa delle foglie e il suo aspetto nel pieno della fioritura è qualcosa di incantevole per la vista. I frutti invece si dividono in due specie ben distinte, dolci e acide. Le ciliegie dolci si dividono a loro volta in due sottofamiglie che sono rispettivamente le duracine e le tenerine. Quelle acide si dividono invece in tre sottofamiglie che sono le marasche, le amarene e le visciole. Il loro periodo di maturazione varia a seconda del tipo di ciliegia, ma possiamo affermare che quasi tutte maturano nel periodo compreso tra maggio e giugno. Oltre ad essere così gustose, vi farà piacere sapere che hanno tantissime proprietà. Sono diuretiche e depurative, fanno bene alla pelle grazie alla presenza di flavonoidi in combinazione con le vitamine A e C che stimolano la produzione di collagene. Inoltre, come scoperto negli ultimi tempi in Texas, contengono una notevole quantità di melatonina, quindi favoriscono anche il sonno. Sono utili per contrastare il colesterolo grazie alla presenza di sostanze antiossidanti. Hanno proprietà sazianti grazie all'elevata quantità di fibra alimentare e contrastano i radicali liberi, prevenendo l'insorgere di diverse patologie legate al cuore. C'è un'unica controindicazione: non sono esattamente dietetiche, ma visto che non siamo nello studio di un nutrizionista, il quale magari con il contagocce me ne concederebbe comunque qualcuna per premio, direi che possiamo preparare insieme un gustoso semifreddo alle ciliegie, ideale in queste calde giornate estive. Segnate gli ingredienti che ci occorrono: 150 g di ciliegie denocciolate, 30 g di zucchero a velo, un pizzico di cannella, 125 ml di panna liquida da montare, due fogli di gelatina, due cucchiai di liquore per dolci. Procedete poi così: ammollate la gelatina in acqua fredda e lasciatela riposare per 10 minuti. Versate le ciliegie denocciolate in un pentolino assieme allo zucchero, la cannella e il liquore. Portate a leggera ebollizione e fate cuocere il tutto per 10 minuti, quindi spegnete il fuoco. Strizzate la gelatina e aggiungetela alle ciliegie ancora calde. Fate raffreddare bene e conservate un po' di sciroppo di ciliegie per la decorazione finale. Montate la panna e amalgamatela delicatamente alle ciliegie raffreddate. Suddividete il composto in quattro stampini da panna cotta, meglio se di silicone, e riponeteli nel congelatore a rassodare per almeno 4 ore. Una volta pronti, sformate delicatamente i semifreddi su un piatto da portata e decorateli con lo sciroppo di ciliegie precedentemente conservato. Saranno sicuramente anche di scena. E al ciliegio non potevo che dedicare un proverbio giapponese, secondo il quale, come il guerriero è un uomo tra gli uomini, il fiore del ciliegio è un fiore tra i fiori.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Anmice 24.
3: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
4: Se vogliamo fare un passettino.
5: Quello che non ho.
4: Di ciò che a mio parere sarebbe.
5: È una camicia bianca.
4: Il processo di accertamento.
5: Quello che non ho. È un segreto in banca.
4: Pensare che probabilmente oggi è il tempo.
5: Quello che non ho.
4: Diversificare la modalità in cui
5: sono le tue pistole.
4: Non solo
5: per conquistarmi il cielo,
4: molto probabilmente quello che
5: per guadagnarmi il sole.
4: Serve il contributo in cambio.
5: Quello che non ho.
4: Allora per vedere
5: è di farla franca.
4: La base del

0: le tue parole.
1: In qualche modo sanitario.
0: Per guadagnarmi il cielo.
1: Potrà spendersi nella
0: per conquistarmi il sole.
1: Modelli
0: quello che non ho
1: sono oggi
0: è un orologio avanti percorrere più in fretta
1: una riflessione in questa direzione
0: e avervi più distanti
1: aggiungo anche perché appunto visto che abbiamo a Reno un tavolo di confronto mi piace essere molto esplicito almeno nelle elencare che possono essere
0: che mi riporti indietro
1: non ho verità in tasca
0: da dove sono partito
1: non c'era la lista si costruiscono insieme ma forse

0: so che questo non è incomprensibile, so che ci sono ragioni che propendono per una parte o per un'altra ci sono ragioni a favore o contrarie rispetto a una proposta.
1: Sono i tuoi denti d'oro.
0: E lo so che ci sono stati quello anche interventi da parte degli incendiari amministrativi.
1: È un pranzo di lavoro
0: e noi da quelli non ci muoviamo.
1: Quello che non ho.
0: Una riflessione anche all'interno del tavolo.
1: E questa prateria
0: potrebbe essere utile
1: per correre più forte.
0: Non è una visione di risparmio
1: della malinconia
0: di per coloro ai quali 500 euro
1: quello che non ho. Sono
0: non
1: le mani in pasta.
0: Se oggi per la malattia per l'invalidità spendiamo
1: quello che non ho è un indirizzo in tasca.
0: Le chiediamo di più di risorse al governo.
1: Quello
0: quindi
1: che
0: non
1: ho
0: di
1: sei tu dalla mia parte.
0: Ma un tentativo di cercare di dare
1: quello che non ho
0: che
1: è di fregarti a carte
0: e non avrete altro.
1: Quello cioè, che non ho
0: in questa visione
1: è una camicia bianca
0: senza togliere
1: quello che
0: non
1: ho
0: a oggi
1: è di farla franca quello che non ho
0: dando il più debole
1: sono le tue pistole
0: di nuovo non ho verità
1: per conquistarmi il cielo per guadagnarmi il sole quello che non ho
0: qualcosa su cui dovremmo riuscire a fare di più innanzitutto ha una responsabilità limitante di questo il sostegno, il supporto monetario, il supporto di un servizio sicuramente utile e sicuro anche per ciò che riabilita la psiche della situazione nella società, con i colleghi, la completa soddisfazione del luogo,

0: e quindi qui dovremmo, possiamo sicuramente, a tutti i livelli le istituzioni su questo saremo in grado.
1: Almic 24, la tua radio, la tua voce.
0: Una società avanzata come la nostra, abbiamo visto qua.

risorse allocate di circa 50 miliardi di euro tutte le prestazioni dedicate sono risorse che nessuno sa attraverso la creazione di queste proposte perderemo meno di semmai la vostra battaglia, la vostra lotta dovreste essere subito pronto a cogliere la funzione. Quindi è scattativo di queste proposte

0: trovarci in una situazione di estremo disagio, perché oggi le porte servizi sono carenti. Beh, i servizi sono carenti anche a vari livelli territoriali.
1: Anmich 24.
2: In fondo, non importa che i tuoi santi siano molti, e che molti con soffio spegneranno la candela. In fondo tu già sai che domani è un giorno lungo e che un altro verrà a dirti di amare i tuoi pensieri. E tu lo seguirai come fosse uno sparviero pauroso nell'orgoglio della sua fragilità.

0: E ci sono molte pietre sul cammino di Maria. E sei tu che le raccogli e le porti oltre la sponda. E tu dici a chi ti incontra che la notte è molto fredda. E se lui ti sfiora il braccio, tu sorridi e te ne vai. E lui chiama per sapere il tuo nome, la tua storia. E tu dici, non importa, ma se vuoi ti sposerò.
1: Che forse andavano bene.

0: fase dell'accertamento e si individuò in alcune province, soprattutto in Campania,
1: Andvich 24,
2: la radio vera per gente vera.
0: In realtà,

che causano sia per la regione di Lombardia sia per

0: Ogni settimana su Radio Almic 24 Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Almic 24.
1: Almic 24, sempre con te.

parte una serie di meravigliosi, di appuntamenti, di trasmissioni per rappresentare tutti i nostri associati e tutti i nostri radio

sta incominciando a realizzare in prospettiva, diciamo così, futura, una tipo di attività che parte e che prende spunto dai cosiddetti dipartimenti. Il primo

verità in senso generale.

Accessibilità.

e alla lontana concezione del museo stesso. Per quanto riguarda l'Italia, comincia a prendere ancora

0: e sostenibile.
1: Trasformare tutto questo fango in acqua limpida e lasciarmi andare come le figure di un'acrobazia.
0: L'accessibilità museale riguarda aspetti

0: si risparmia. E quando si guarda l'abbattimento delle barriere architettoniche,
1: tra 5 minuti su Anime 24
0: agli anni 70, soprattutto in particolar modo che molto alla legge per la massima che la prima legge ad affrontare il problema è la edifici pubblici o aperti al pubblico. In seguito poi sono stati emanati altri regolamenti che
2: sono le 10:46 minuti
0: di poter fruire degli spazi all'interno, quindi attraverso la
1: GRA MIC 24, l'informazione allo stato puro.
0: Naturalmente oggi.
3: Buongiorno dalla redazione.
2: Un attacco notturno di un drone russo contro un condominio nella regione di Sumy in Ucraina ha provocato 4 morti e 3 feriti. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale. Secondo informazioni aggiornate, le truppe russe hanno attaccato un condominio con un drone. L'impatto ha provocato un incendio di vaste proporzioni. Secondo il capo dell'amministrazione militare, sono state uccise 2 donne, un uomo anziano e una bambina di meno di 2 anni.
3: La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è giunta presso il complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i suoi funerali a 4 mesi dalla sua morte, avvenuta in seguito a un attacco congiunto israeliano-statunitense. Le autorità prevedono la partecipazione di un numero compreso tra 15 e 20 milioni di persone nella sola Teheran per questo tributo nazionale di 3 giorni. L'evento, che prenderà il via sabato, è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni, costato la vita a numerosi alti dirigenti e a migliaia di civili.
2: Con l'accusa di aver tentato di uccidere la compagna provando a strangolarla, la polizia di Stato di Catania ha fermato un trentenne. Il padre del fermato, pochi mesi fa, dopo la scarcerazione, aveva accoltellato in strada l'ex moglie. Ad allertare le forze dell'ordine e le amiche della donna con cui la vittima era in videochiamata durante l'aggressione, è quanto emerge dall'indagine.
3: Ergastolo per la coppia diabolica accusata di aver ucciso nel febbraio del 2024 Antonella Salamone, 41 anni, e figli Kevin ed Emmanuel Barreca, di 16 e 5 anni. Stessa condanna al carcere a vita anche per il marito della vittima, Giovanni Barreca. L'ha deciso la prima sezione della Corte d'Assise di Palermo, presieduta dal giudice Vincenzo Terranova. I due santoni, Sabrina Fine e Massimo Grandente, avrebbero partecipato alla strage. I giudici della prima sezione della Corte d'Assise di Palermo hanno riqualificato reato di triplice omicidio aggravato in tortura aggravata dalla morte.
2: Una nuova ondata di caldo potrebbe interessare nei prossimi giorni la Spagna e la Francia, con temperature fino a 44 gradi, mentre sono oltre 2.000 i morti registrati nei due paesi a giugno a causa del caldo estremo. L'Agenzia Meteorologica Statale Spagnola ha dichiarato che una massa d'aria secca e molto calda porterà temperature persistentemente elevate in gran parte della Spagna a partire da sabato, aggiungendo che in alcune zone del sud-est le temperature potrebbero raggiungere i 42-44 gradi martedì.
3: Il calcio: Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la sua nazionale al Portogallo subito dopo la fine del mondiale. Lo ha rivelato la sorella di CR7 poco prima della sfida tra i Lusitani e la Croazia. Salvo colpi di scena, quindi, l'attaccante non prenderà parte agli europei del 2028. Le dichiarazioni però sono state rapidamente smentite proprio da Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa post partita dopo la sofferta vittoria del Portogallo sulla Croazia di Modric.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
1: GRA MIC 24, il prossimo appuntamento tra un'ora. Proseguimento con i programmi di Anmic 24.

0: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.
1: Ci sarà tenuta ad adempiere con l'imminente ingresso nel terzo settore. Il titolo stesso di questa conferenza, Disabili e ripresa, riprogettare il futuro, vuole essere un segno evidente di incoraggiamento per la nostra associazione ed essere sempre più

0: La personalizzazione dei sistemi è centrata sulla valorizzazione e potenziamento.
1: ANVIC 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anvic24.it.
0: Capace di garantire i sostegni
2: I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.

0: tale di rispondere al bisogno della generalità delle persone. La definizione di percorsi di concreto inclusione, completando le riforme e gli interventi previsti
1: That was so much fun. I could that one I could just sing over and over and over.
2: Me too.
3: Anime 24.

0: so le difficoltà che avete attraversato. E allora, grazie. Se oggi siamo qui, è anche per dire a tutti voi grazie. Per tutto quello che avete fatto, grazie per aver continuato a svolgere.
1: Ogni giorno, su Radio Anmic 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
0: Grazie per essere sempre stati vicino alle persone. Questa conferenza era e resta un'esigenza per me personalmente, tutto questo guardando con gli occhi, stringendomi. Però
2: Anmic 24.

0: ascoltando Anmic 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
1: Ora mi direte, il 12% su che cosa? Guardate, noi non siamo in grado di poter stabilire le persone che si ritrovano nel mondo della nostra sera, ma posso garantirvi che sono migliaia e migliaia di persone. Il 9% ha rappresentato la gerarchia del potere, l'8% problemi all'interno dei ministeri. Queste sono le strutture che non c'erano.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Basta osservare le strade cittadine per notare un fenomeno innegabile: il ritorno prepotente del cappello estivo da uomo. Non parliamo del solito copricapo buttato in testa alla rinfusa per sfuggire alla canicola, ma di una scelta molto mirata. L'uomo di oggi ha riscoperto il grande piacere di completare la propria figura usando questo semplice accessorio per dichiarare al mondo il proprio carattere e il proprio gusto. Se facciamo un salto nel tempo, ricordiamo modelli molto rigidi, fasce cariche di ornamenti o intrecci complessi che servivano per definire lo status sociale. Adesso la prospettiva è ribaltata, il lusso vero si nasconde nella semplicità. Si cercano linee essenziali, fibre crude di altissima qualità e tinte unite. Il cappello smette di essere un banale riparo e diventa il vero protagonista dell'abbigliamento, capace di catturare gli sguardi e farsi notare con incredibile eleganza. Affidarsi alle mani di un abile artigiano o all'estro di uno stilista vuol dire regalarsi un accessorio perfetto. La tendenza attuale premia le dimensioni molto ampie e le tese cadenti. Immaginate falde larghe e materiali flessibili che prendono vita seguendo il vento o i passi di chi cammina. È un approccio incredibilmente rilassato che completa in maniera impeccabile gli abiti di lino e le camicie leggere che tutti amiamo indossare durante i mesi più caldi. Presentarsi a una cena o a un evento speciale con un copricapo d'autore è un gesto di enorme classe per chi ama il bel vestire. A sorprendere davvero però sono le colorazioni inattese e i materiali fuori dal comune. Dimenticate la classica paglia chiara e rassicurante. Trionfano le tinte scure, i toni bruciati e le fibre lavorate in modo del tutto insolito. Questi pezzi unici sembrano quasi scordare la loro reale funzione. Stravolgono la presenza scenica donando un'aria enigmatica, calda e di profondo fascino a chi li indossa. La loro grande forza è proprio questa. Proteggono dai raggi solari, è vero, ma soprattutto incorniciano il volto rendendolo simile a un bellissimo dipinto. Oggi il cappello da uomo ha smesso di essere unicamente un riparo dai forti raggi solari estivi, trasformandosi in un dettaglio fondamentale per chi vuole distinguersi. Completare il proprio abbigliamento con questo magnifico accessorio vuol dire riappropriarsi di un'eleganza senza tempo, capace di donare enorme carattere e una straordinaria sicurezza ad ogni singolo passo che facciamo. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione

0: dell'attrice italiana Serena Autieri.
1: Ho sempre amato i cappelli, forse perché mia madre mi aveva abituato a indossarli. Trovo che diano tono a un abbigliamento semplice.
2: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Stai ascoltando Anmich 24. Never understood line. I never fled without a fight. But I was right.
4: It would be the same. Don't wanna lie. It's been a while since I've denied. Whatever I am, disclose this I am.

dato al mento deve essere un anno che ci deve permettere di elaborare delle soluzioni, non solo per fare sì che non riaccada più, ma soprattutto per prendere coscienza che ci sono delle dei temi sui quali occorre lavorare e sui quali è necessario, indispensabile

0: Anmic 24.
1: Come ci aveva detto?

0: aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
2: Stai ascoltando Anmic 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmic 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

0: piove, come sa.
1: Sono un'altra, sto parlando di studio pulizia.

0: il meteo di radio Annich 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Annich 24.
2: Lo sai con me, ce lo sai che c'è, mi ricorda l'estate. E tra Severe inizia a dipingere sopra tutte le case. Di quel rosa chiaro, zucchero filato, non sai quante volte. Ho cercato di volare via, lontano.

0: Sandwich 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Quindi contenga risposte molto più alti rispetto agli attuali, prevedendo di aggredire. E l'altra, l'altro provvedimento nel breve periodo che appunto ha risposto alle
2: se questa è una canzone con cui si può parlare
1: le commissioni devono essere
2: se questa è

0: hanno al cuore nel paese, in questi momenti.
1: E quindi c'è un problema strutturale.
0: Con l'aria che si muove, io conosco la mia vita e ho visto il mare.
1: Uno dei principali temi.

0: sa che non c'è una compartecipazione quantomeno delle responsabilità, sapendo che appunto il problema comune della mancanza di medici è generale, però più volte ho rappresentato agli organi di governo l'esigenza di un centramento della politica. Oggi abbiamo
1: Anmic 24
0: canali di oggi, che così come per un di paragone con la cassa integrazione finivano i tempi quando questa stava verso le politiche regionali, anche nella

cognizione di causa e rilevare effettivamente questo cioè la diversità dei canali che non capisce all'unica. E quindi la riforma della

quello che è necessario, quello che è utile, quello che serve, il contributo in pratica, cioè il servizio. Allora per vedere l'indicazione, la base delle garanzie, la base delle esigenze di servizi, non solo monetari, ma anche di assistenza, servizi, terapie, buoni in qualche modo sanitari, che lo so che è che presente potrà spendersi nella maniera che preferisce rispetto alle sue esigenze. Modelli di questo tipo sono presenti in Europa, sono oggi presenti.

0: sono ragioni a favore o contro, o contrario.
1: Tra 5 minuti su Animix 24.
0: E lo so che ci sono stati anche interventi da parte del tribunale amministrativo che hanno stabilito che noi da quelli non ci muoviamo. Tuttavia una riflessione anche all'interno dei tavoli, potrebbe essere utile, anche a vantaggio, non è una visione di risparmio.
2: Sono le 11 e 47 minuti.
0: Per coloro ai quali 5 euro probabilmente ce l'ho più.
1: GRA Amici 24, l'informazione allo stato puro.
3: Ben trovati dalla redazione.
4: La presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco sarebbe fuggita in Italia. A riferirlo sono stati gli inquirenti monegaschi e francesi citati dalle Parisienne. Secondo chi indaga, l'attentatrice è una donna ucraina di 39 anni, residente in Germania e localizzata in un paese europeo. Sarebbe inizialmente scappata in Francia, dove avrebbe recuperato un'auto per poi raggiungere l'Italia.
3: Un bagno notturno in piscina è finito in tragedia per un 28enne peruviano morto annegato a Milano nella notte, dopo che un gruppo di amici si era introdotto nella struttura pubblica romano in via Ponzio, zona Città Studi, dopo l'orario di chiusura dell'impianto. Inutili i soccorsi intervenuti subito dopo le 23 nell'impianto pubblico, che conta una vasca di 4.000 metri quadri a cielo aperto e che confina con la sede del comando di polizia locale del municipio 3.
4: Un ultraleggero è precipitato durante la fase di decollo da un avio superficie di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 7. Il velivolo è precipitato per cause in corso di accertamento in un campo a breve distanza dalla pista. A dare l'allarme è stato un passante che transitava lungo la strada provinciale adiacente al campo. All'arrivo dei soccorsi per il pilota rimasto intrappolato nell'abitacolo non c'era più nulla da fare. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Sono in corso gli accertamenti per costruire la dinamica dell'incidente e accertarne le cause.
3: E di almeno 40 morti e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi in Pakistan. La tragedia si è consumata ad Anassar, nel sud-ovest del paese, dove un autobus è precipitato in un burrone dopo essere uscito di strada. Stando alle prime ricostruzioni, pare che il mezzo trasportasse passeggeri provenienti da un altro autobus rimasto in panne, una situazione che dunque avrebbe causato il sovraffollamento.
4: Per mesi Israele avrebbe pianificato di uccidere i due principali negoziatori iraniani con l'obiettivo di far saltare il percorso di pace e tornare al fragore delle armi, e sarebbe stato il più stretto alleato di Tel Aviv e gli Stati Uniti ad avvertire Teheran del pericolo, consigliando di prendere tutte le precauzioni del caso. A rivelarlo sono il New York Times e il Washington Post. Secondo le due testate americane, in una circostanza il jet governativo iraniano sarebbe stato costretto a un atterraggio d'urgenza per il timore concreto di un raid aereo da parte dell'aviazione dell'IDF.
3: Il calcio adesso è ufficiale. Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore del Milan per la nuova stagione. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis tramite un post sul proprio account X.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Risorse allocate
1: GRA Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
0: Attraverso l'elaborazione di queste proposte verrebbero meno, verrebbero diminuite. Semmai la vostra battaglia, immagino, la vostra lotta, troverebbe l'istituto pronto ad accogliere. Scanso di equivoci, queste proposte, queste idee, questi item che sono oggi dibattuti, oppure che sono portati a questo confronto, sono per ripartire, per espandere. E noi

0: 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
1: Buongiorno dalla reazione sportiva e da Daniele Campanari. L'erba londinese di Wimbledon sorride agli italiani che nel secondo turno del tabellone singolare maschile registrano una serie di vittorie. Lorenzo Sonego ha battuto Diallo, mentre Matteo Berrettini ha sconfitto Arthur Fils. Infine Flavio Cobolli ha superato James Duckworth. E già al terzo turno anche Jannik Sinner, che in precedenza aveva battuto in 3-7 il portoghese Nuno Borges, e oggi sfida l'americano Jenson Brusby. Per quanto riguarda il singolare femminile, eliminata la giovane Tyra Grant, vince invece Jasmine Paolini contro la svizzera Gomic. Ai mondiali americani, il Portogallo ha sconfitto e rimonta la Croazia 2-1 nella sfida valida per i sedicesimi di finale che si è giocata a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al 52esimo, al 67esimo da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al 93esimo da Gonçalo Ramos. Per fuori gioco è stato annullato un gol a Ronaldo, uno a Susic e uno a Guardiol. Avanza agevolmente anche la Spagna, che si sbarazza dell'Austria con un netto 3-0. Avanti anche la Svizzera, che a Vancouver batte 2-0 l'Algeria. Il mercato in Serie A non si ferma e anzi entra sempre di più nel vivo, con l'Inter che avanza con forza per Calaili. L'israeliano è il primo obiettivo per la fascia destra e si proverà a trovare anche l'intesa con l'Union Saint-Gilloise sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Sul giocatore si è mosso anche il Napoli, non riuscendo però a trovare l'accordo col club belga. Per quanto riguarda la difesa, nel mirino della dirigenza nerazzurra c'è anche Chalobah. Su di lui c'è anche il Como, ma l'Inter sembra essere in vantaggio. Il basket, l'Italia centra sia la quarta vittoria nel girone di riqualificazione mondiali di Qatar 2027 che l'accesso alla seconda fase proprio verso la rassegna iridata. Molto netto Reykjavik, il successo sull'Islanda. Gli uomini di Marco Ramondino vincono per 83-102, mandando 5 uomini in doppia cifra, con Tommaso Baldasso 16 punti, Stefano Tonotte e Amedeo Tessitori a quota 15. Fermo restando che il 105-85 della Lituania sulla Gran Bretagna aveva già in realtà fornito il passo agli azzurri, adesso la sfida coi baltici di domenica a Bologna vale un bel pezzo di rassegna iridata. Il ciclismo in chiusura, a 41 anni si ritira Chris Froome, il britannico, 4 volte vincitore del Tour de France, 2 della Vuelta e 1 del Giro d'Italia, ha dichiarato conclusa la propria carriera a 48 ore dall'inizio proprio del Tour, quest'anno previsto a Barcellona. La decisione era nell'aria da tempo, ma solo ora ha preso forma e sostanza. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
0: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

0: Almic 24, la tua radio, la tua voce.
1: Almic informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Almic.
2: Diamo il benvenuto a Nazzaro Pagano, presidente FAND e ANMIC. Sono federazioni molto importanti che raggruppano insieme grandi realtà del nostro territorio italiano, a cui dobbiamo dire tutti insieme un grande, importante grazie per Nazzaro Pagano e le realtà che rappresenta.
3: Grazie, buongiorno. Bene, innanzitutto ringrazio il ministro, ringrazio gli organizzatori di Expo Aid 2026. Beh, sono stati tre giorni importanti e significativi. C'è stato veramente un momento di grande confronto tra tutto il mondo associazionistico delle persone con disabilità, sia quelle che io qui rappresento, le cosiddette associazioni storiche, ma sia con tutte le altre associazioni, in particolare con le associazioni aderenti anche all'altra grande federazione che è la FISH.
4: Certamente da domani ci aspetta un grandissimo compito. Dobbiamo tramutare in fatti concreti quello che oggi nel nostro paese si sta mettendo, diciamo così, a sistema. Innanzitutto la riforma, la grande riforma della disabilità, che è un tassello nel processo di vera inclusione di tutto, diciamo così, soprattutto delle famiglie delle persone con disabilità, perché dobbiamo ricordarci in particolar modo delle famiglie. E il vero motore, il vero sistema, la vera, diciamo così, spinta saranno proprio le famiglie. Noi dobbiamo cogliere questi spunti, dobbiamo saper coniugare quello che è, diciamo così, l'azione normativa, l'azione legislativa con i fatti realmente concreti. Non più richieste di esigibilità di diritti, ma il dovere del sistema paese di rispettare il nostro quadro normativo e le persone. E consentitemi un'ultima considerazione: io persona di valore, ecco, dobbiamo rispettare il valore di ogni persona. Grazie.
2: Grazie per avercelo ulteriormente ricordato, Presidente, e grazie davvero per essere stato qui con noi.
1: ANMIC informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su ANMIC 24.
5: ANMIC 24.
6: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
5: ANMIC 24.
7: Un'emozione continua.
1: Nazzaro Pagano, presidente.

Twitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45. Anmic 24. Di allargare piano piano i territori.

0: grande stazione. Quindi
1: Anwich 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anwich24.it.

meteo di radio Annice 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.

0: dalla rete associativa Amic su tutto Amic il territorio 24. Nazionale. Un modello che potrebbe essere preso ad esempio anche per le politiche internazionali. Il professor Nazaro Pagano, presidente della rete associativa Amic e presidente della FIMITIC, Federazione Internazionale delle Persone con Disabilità Fisica, ha espresso la sua disponibilità a intraprendere nuove iniziative anche al di fuori del continente europeo, sempre a tutela delle persone con disabilità.
1: E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne andresti mai. Ai, ai, ai.

0: i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi per il matrimonio prenota una villa, chi un castello e chi evidentemente decide di trasformare il Madison Square Garden nel salotto di casa. Taylor Swift e Travis Kelce sembrano intenzionati a dire il fatidico sì, senza accontentarsi di una cerimonia qualsiasi. L'impressione è che persino il bouquet avrà un ufficio stampa. Le indiscrezioni parlano infatti di un evento mastodontico e una macchina organizzativa che farebbe impallidire anche il concertone di Capodanno. Del resto, quando una pop star globale incontra una campione della NFL, il minimo sindacale è una festa che richieda più logistica di un vertice internazionale. Della serie altro che bomboniere, qui serve una produzione da tournée mondiale. Dopo mesi in cui ogni like veniva analizzato come un messaggio in codice, Alice Campello ed Alvaro Morata hanno deciso di semplificare la vita a tutti. Eccoli di nuovo insieme, sorridenti e affiatati, alla loro prima uscita pubblica dopo la riconciliazione. Il fotocall a Madrid si è trasformato in una specie di conferenza stampa.

0: stampa sentimentale, lei impeccabile, lui sorridente, entrambi con quell'aria di chi ha finalmente trovato il telecomando dopo settimane di ricerche. Nel mondo delle coppie VIP, dove una storia può cambiare stato civile nel tempo di una storia Instagram, la loro riapparizione sembra dire una cosa sola: il sequel è ufficialmente in produzione. Infine, ha sempre fatto ridere il pubblico, ma stavolta la sorpresa non arriva da uno sketch. Frank Matano e la compagna Ilenia Azzurretti aspettano un bambino. Il comico e la futura mamma sono da sempre protagonisti di una storia d'amore tenuta lontana dai riflettori, in un'epoca in cui anche il pranzo della domenica finisce sui social con 3 filtri e 4 hashtag. La coppia ha sempre scelto la via della discrezione, una strategia che ha lasciato gli appassionati di gossip a fare più ricerche di un investigatore privato. Ora che però la cicogna è pubblicamente in volo, non resta che fare gli auguri ai futuri genitori. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Stai ascoltando Anmich 24.

0: Dolmich. Dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
1: Si perde molto tempo per avviare i documenti sanitari che sono obbligatori, si perde molto tempo nelle varie fasi di passaggio che servono per completare tutto l'iter procedurale del certificato. E naturalmente questo si può andare un'altra questione.

Thank you.

0: quindi anche su questo la valutazione.
1: Almic 24, ascoltala dal tuo cellulare, scarica l'applicazione per Android o iPhone. Almic 24.
0: Le difficoltà nel sistema informatico non hanno ancora consentito di implementare il calendario effettivo dei mesi. Quando ci saranno le cosiddette, diciamo così, cosiddette accertamenti, le cosiddette procedure di accertamento, quando si va a studiare le verifiche, ecco, non è dato.

0: Sandwich 24
1: con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo giunti alla fine di questi tre giorni di conferenza, di convegno, di dibattito, di analisi. Chiamiamoli come vogliamo. Devo innanzitutto ringraziarvi per la fattiva, proficua e attenta partecipazione a questi lavori. Oggi noi concludiamo con

percorso che in quei giorni fu avviato. Quindi nella primissima pagina del bilancio sociale voi troverete l'atto costitutivo, cioè il giorno in cui le persone, 11 persone, innanzi ad un notaio diedero vita alla società. Non perché è qualche cosa che oggi

0: stato elaborato da Animic, perché non avevamo l'obbligo di presentare il bilancio sociale, ma dal 2020 ne abbiamo l'obbligo, e quindi è il frutto di un lungo e complesso lavoro che ha impegnato tutta la struttura associativa.
1: Animic 24.
0: Si tratta quindi naturalmente di un'analisi delle attività che Animic ha svolto nel corso dell'anno 2020 e di quelle che sono state anche le dinamiche partecipative della stessa alle vicende storico-sociali vissuti dal nostro paese in epoca di crisi pandemica. Ci sono stati dei momenti drammatici nel corso di questo anno. Sappiamo bene che ci sono state carenze, mancanze di attenzione

Ovviamente il lavoro che abbiamo redatto e che Anni ci mette a disposizione di tutte le parti sociali delle istituzioni ha la finalità di contribuire ed evidenziare

0: significativa trasformazione. Sebbene che il decreto e
1: chi gioca d'azzardo, chi gioca coi fili, chi ha fatto l'indiano.

Thomas Heiner, Piermin Cabellato, Maria Lucia Beretta, Maddalena Calia, Pasquale Colarusso, Giancarlo De Petris, Lara Giacopelli, Loretta Liga, Gerardo Moretti, Giovanni Attivinti. Qui mi fermo e faccio una piccola analisi attenta, diciamo, con molta deferenza. Luigi Pannella, deceduto il 17 gennaio 2021. Hanno sempre contribuito perché fanno

Il nostro ufficio legislativo non ha eguali, non ha eguali nel panorama del mondo sociale che noi rappresentiamo. È stato naturalmente redatto con il contributo determinante della dottoressa Cristina Cicquizzi, che analogamente, allo stesso modo, ha delle competenze specifiche proprio nell'ambito del certo settore di primissima, elevatissima competenza professionale. Il coordinamento editoriale

0: ormai io già ho anticipato il cielo, è sempre blu,
1: ma va come blu, è proprio blu, ma il cielo è
0: sempre blu. Con le altre
2: Anmich 24,
3: la radio vera per gente vera.

0: punto di partenza quando noi andiamo
1: anni
0: ai C24,
1: sempre con te,
0: e a individuare la rappresentatività delle singole associazioni. Abbiamo 20 sedi regionali. Sentite, voi sapete che esistono 20 sedi regionali, io lo dico sempre, perché quelle sedi regionali hanno una identificazione fiscale, hanno una sede che di prassi generalmente è presso la sede provinciale che detiene la presidenza regionale, e quindi sono 20 attività reali. Io posso pure dire di avere 1000 sedi su tutto il territorio nazionale. Io ho 20 sedi regionali, noi ci abbiamo 20 sedi regionali della rete associativa ANNIC, che sono sedi che esistono gli organi democraticamente eletti, esiste una realtà ineludibile rispetto a quelle che sono le chiacchiere e le voci che possono dire sui documenti. Io sono, io rappresento, io dico, sì, rappresento, dice quello che vuoi, ma dimostrami con i fatti in che modo e dove rappresento. Abbiamo 104 sedi provinciali. Ripetisco, la sacralità delle sedi provinciali non potrà mai, almeno per quanto, se posso contribuire a elaborare una azione successiva di questa, in questo periodo ne ho la presidenza, ma ripeto, se dovessi lasciare un giorno

situazione non sarà più quella che è oggi. L'associazione non potrà dire ho 115.120 iscritti, svolgo attività su tutto il territorio nazionale se verrà meno la sacralità delle sedi provinciali. Questo è un dato ineludibile, un dato da cui non possiamo assolutamente venire meno, perché oggi Annamici è tale perché ci sono state 104 sedi provinciali. Poi ci sono le sedi regionali di coordinamento, ma ci sono le sedi provinciali, che devono però compiere un piccolo sforzo. Devono avere la capacità di ramificarsi ulteriormente nell'ambito del proprio territorio. Perché ormai non siamo noi che dobbiamo andare verso le persone, siamo noi che dobbiamo andare verso i cittadini. Il tempo che il cittadino faceva grossi sacrifici per giungere nelle nostre sedi provinciali non ci può più essere. Ci sono altri mezzi. Ma la gente preferisce ancora il contatto umano, allora siamo noi che dobbiamo andare nelle sedi territoriali delle varie province. Abbiamo tante delegazioni, abbiamo una direzione generale che, come dicevo l'altro giorno, si avvale della collaborazione di 36 unità da dipendenti collaboratori esterni. Guardate, stiamo facendo una decisione. Noi abbiamo anche in quest'anno, nel pieno della pandemia, siamo stati, veramente abbiamo, diciamo così, rasentato la pazzia in alcuni momenti. Nel pieno della pandemia abbiamo trascritto la presidenza nazionale della direzione generale da pieno. Da quando sono presenti gli adolescenti, i rapporti istituzionali si sono triplicati, moltiplicati. I rapporti istituzionali hanno avuto una dinamicità quotidiana da far sparire. I rapporti istituzionali, la presenza stesso presso i nostri uffici

0: abbiamo il nostro consiglio. Tra 5 minuti su Animix 24.
1: Certamente non potremo abbandonare totalmente la quella che sono le nuove tecnologie, le nuove metodologie, cioè, sono molto più dinamiche, molto più veloci, creano meno disagio a noi stessi pure. Però ripeto,
2: sono le 12 e 47 minuti.
0: GR Almec 24, l'informazione allo stato puro.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Appena tre giorni dopo l'attentato che ha colpito l'uomo d'affari ucraino Vadim Ermolaev, la sua compagna e suo figlio a Monaco, gli investigatori monegaschi e francesi hanno identificato la donna che ha piazzato la bomba davanti all'ingresso dell'abitazione. Si tratta di una cittadina ucraina residente in Germania, nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Si chiama Anastasia, 39 anni, scrive Le Parisienne. Secondo il quotidiano francese, la sospettata non è stata ancora arrestata in quanto non si trova al suo indirizzo conosciuto, ma sarebbe fuggita in Italia dopo aver raggiunto la Francia subito dopo l'attentato.
3: Le autorità iraniane hanno iniziato a esporre le bare dell'Ayatollah Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia nella grande moschea dell'Imam Khomeini in vista delle cerimonie funebri di massa previste in tutto il paese, che avranno inizio ufficialmente domani in Iran con una tappa in Iraq per concludersi il 9 luglio con la sepoltura a Mashhad.
4: Un uomo di 57 anni è morto dopo che l'ultraleggero che stava pilotando è precipitato questa mattina presto a Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza, l'automedica della fratta, i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente.
3: Di notte è entrato nella piscina pubblica ormai chiusa e si è buttato in acqua, ma non ha saputo restare a galla. Un 28enne peruviano è morto così nella tarda serata di ieri a Milano. Sono stati gli amici con cui poco prima la vittima aveva scavalcato le recinzioni del centro balneare romano di Via Zanoia, Città Studi, a dare l'allarme poco prima della mezzanotte.
4: La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha dichiarato giovedì in un'intervista di non escludere la possibilità di lasciare Eurotower prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027 per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale francese. Interrogata su un'eventuale dimissione anticipata con un occhio alle future elezioni in Francia, Lagarde ha risposto: è possibile.
3: Il calcio, Max Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Ad annunciarlo è il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che con un tweet su X saluta il nuovo tecnico. L'allenatore italiano aveva trovato da tempo l'accordo con Napoli e dopo essersi liberato dal Milan ha firmato un contratto di 3 anni fino al 30 giugno 2029.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR Almec 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almec 24.
1: Sarà forse il loro modo di dover approcciarsi ai compiti.

naturalmente è qui c'è anche da rappresentare un altro aspetto. Che ne avete avuto modo, che è l'invalidità civile, la normativa dagli anni 2009 all'anno 2020, l'abbiamo pubblicato nell'anno 2020, a cura della Bocalupo. Guardate, devo essere sincero, questo libro è il più istituzionale di noi, perché quando ne portiamo uno o lo diamo all'ufficio, lo vogliono tutti quanti gli altri. Naturalmente, anche quest'anno, per il 2021, stiamo a fare una nuova edizione con all'interno le nuove novità. Ed è un libro realizzato

0: solo la nostra associazione idea. Ce ne sono altre.
1: Tornare insieme.
0: Ma sicuramente il nostro è quello che più giunge direttamente

stiamo verificando e monitorando che nel 2021 c'è stata un'ulteriore ripresa rispetto al 2020, perché poi i dati statistici, e su questo punto vi devo chiedere una cosa. Ieri abbiamo parlato, come vedete, del libro dei soci. Ora, il libro dei soci dell'associazione è tenuto dalla sede nazionale, ma sapete bene che noi possiamo avere un dato certo relativamente alle deleghe associative, perché non ci siete con e in base anche, e naturalmente un dato certo relativo a tutti quelli che hanno manifestato la loro adesione attraverso i collettivi di conto corrente sociale o attraverso i bonifici. Non abbiamo però la percezione precisa di tutte le persone che vengono direttamente in sede e che con un versamento diretto danno la loro adesione alla società. Tutto il monitoraggio svolto sulla nostra attività sarà svolto dal Collegio di Gestione di Conto. Voglio soltanto rappresentarvi questo aspetto. Vi voglio far vedere, perché questo è il mio biglietto da visita. Poi tutte le altre cose sono queste. Questo è il mio biglietto da visita. L'indirizzo, l'elenco, il codice fiscale, il telefono, la PEC di ogni nostra sede territoriale. Questo è il nostro biglietto da visita. Voi siete il nostro biglietto da visita. Grazie per l'attenzione. Questa è la rappresentazione dell'associazione dell'anno 2021-2020.

0: Anmi ci informa. Notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmi ci informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Anmic. Anmi ci informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Anmic 24. Anmi ci informa. La voce della disabilità in Italia.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo una lunga attesa adesso ufficiale, Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex tecnico del Milan per la nuova stagione, con l'allenatore di Livorno che ha firmato fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis con un post sul proprio account X. Al mondiale americano stanno per definirsi tutti gli ottavi di finale. Canada, Marocco è stata la prima sfida definita, mentre il Paraguay aspetta la Francia e il Brasile sfiderà la Norvegia di Holland. I padroni di casa del Messico invece se la daranno con l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato il rimonta il Senegal, affronterà gli USA. La super sfida degli ottavi sarà senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna. Oggi invece le altre gare dei sedicesimi, con particolare attenzione all'Argentina di Messi che affronta Capoverde. A Wimbledon, dopo il passaggio del turno di Sonego, Berrettini, Comolli e Paolini, oggi è il giorno di Jannik Sinner, che proseguirà la difesa del titolo conquistato nel 2025. Il numero uno del seeding e del mondo sarà opposto allo statunitense Jenson Brooksby. Il match del terzo turno, che vedrà protagonisti l'italiano e l'americano, sarà il secondo del programma, che si aprirà alle 14 italiane. Sinner e Brooksby giocheranno dopo il match femminile tra l'australiana Daria Kasatkina e la nipponica Naomi Osaka. Comincia oggi il weekend di Silverstone in Formula 1, con prima le FP1 e poi la gara sprint. Tra i piloti, il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton vorranno riprendere la rincorsa all'italiano Kimi Antonelli, così come tra i costruttori vorrà fare la Ferrari nei confronti della Mercedes. Queste le due principali missioni per il fine settimana britannico sul taccuino del cavallino rampante. Saranno soltanto 12 gli italiani che disputeranno il Tour de France 2026, la corsa a tappe più prestigiosa al mondo, che scatterà domani da Barcellona. Antonio Tiberi proverà a riemergere dopo le molteplici difficoltà emerse lo scorso anno e cercherà di ottenere un buon piazzamento in classifica generale con i colori della Bahrain, la squadra in cui milita anche Damiano Caruso. Da seguire Davide Piganzoli, dopo aver fatto da gregario Jonas Vingegaard al Giro d'Italia e aver chiuso in top 10, il lombardo supporterà nuovamente il danese e proverà a togliersi delle soddisfazioni con la maglia del team Visma. Occhi puntati chiaramente anche su Filippo Ganna, che ha messo nel mirino la 16ª tappa, una cronometro alla sua portata. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Grazie ai suoi 192.565 ettari di estensione, il Parco Nazionale del Pollino è il parco nazionale più grande d'Italia. Si estende a cavallo tra due regioni, la Basilicata e la Calabria, abbracciando le province di Potenza, Matera e Cosenza e includendo ben 56 comuni all'interno del suo perimetro. Il territorio si organizza attorno a diversi sistemi montuosi, parte dell'Appennino meridionale. Il pino laricato è il simbolo del Parco Nazionale del Pollino. Si tratta di un albero unico, spettacolare, con un fusto magro, serio, da cui partono rami sghembi, fitti di aghi verde scuro. Il termine laricato deriva dall'aspetto della corteccia adulta, che forma placche grigie simili alla lorica, ossia la corazza dei legionari romani. È una pianta estremamente resistente, una delle poche che riesce a vivere sui fianchi delle montagne di questo angolo dell'Italia meridionale, aspro e bellissimo. Raggiungere il Parco del Pollino richiede un po' di pianificazione, soprattutto perché il territorio è vasto e le zone di maggiore interesse non sono necessariamente adiacenti. L'auto è sicuramente la soluzione più comoda per arrivare. L'estate è la stagione in cui il Parco del Pollino offre il ventaglio più ampio di attività da intraprendere nel suo territorio. Il trekking è senza dubbio un modo privilegiato di scoprire questo territorio, grazie ad una rete sentieristica fitta che offre itinerari adatti a ogni livello.

0: gusto e a ogni obiettivo. Per chi ama l'acqua dolce, inoltre, il Pollino non delude. Il canyon del Raganello, scavato dal torrente omonimo tra pareti calcaree che in alcuni punti superano i 400 metri di altezza, è uno dei luoghi più spettacolari del parco ed è percorribile sia con escursioni a piedi, che si svolgono lungo il bordo della gola, sia con attività di canyoning direttamente nel letto del corso d'acqua, sempre accompagnati da guide esperte. Anche il fiume Lao è un protagonista dell'estate al Pollino, con i suoi tratti navigabili in kayak e la possibilità di rafting nelle rapide. Le acque di entrambi i fiumi sono cristalline e fresche, un sollievo insostituibile nelle giornate più calde. La più bella escursione a piedi da effettuare nel Parco del Pollino è considerata dai più l'ascesa a Serra di Crispo, 2054 metri di quota, un crinale dove crescono alcuni degli esemplari di pino laricato più antichi, contorti e spettacolari dell'intero parco. Questo luogo è soprannominato il Giardino degli Dei. I tronchi giganteschi dalla corteccia bianca brillano infatti alla luce del sole tra le rocce nude, in un paesaggio che ha qualcosa di primordiale e commovente. Il dislivello è impegnativo, ma il percorso è ben segnalato. In piena estate è consigliata la partenza nelle prime ore del mattino, per non essere sorpresi dal solleone mentre si cammina. Oltre alle attività outdoor legate alla grande offerta naturale, il parco offre anche una grande ricchezza culturale e antropologica, troppo spesso sottovalutata. Al suo interno, ad esempio, vivono ancora alcune delle più importanti comunità di origine albanese che si insediarono in queste terre tra il 400 e il 700 per sfuggire all'avanzata ottomana. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. La gente si aggrappa all'abitudine come ad uno scoglio, quando invece dovrebbe staccarsi e tuffarsi in mare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Stai ascoltando Anmich 24.

0: Anni è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: amo. La bellezza fu scatta la
1: fronte. Anmich 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmich24.it. Anmich, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

Anmich 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmich Presidenza Nazionale. Anmich 24.

Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

0: le 13 e 46 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco, in cui sono rimasti gravemente feriti l'oligarca ucraino Ermolaev, la compagna e il figlio tredicenne, sarebbe fuggita in Italia. A riferirlo sono stati gli inquirenti monegaschi e francesi citati da Le Parisien. Secondo chi indaga, l'attentatrice è una donna ucraina di 39 anni residente in Germania, identificata come Anastasia Berezovska. Sarebbe inizialmente scappata in Francia, dove avrebbe recuperato un'auto per poi dirigersi verso il confine con l'Italia. Tuttavia, nelle ore successive, una fonte giudiziaria del Principato di Monaco ha dichiarato che la donna è stata avvistata in Germania.
2: La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran in vista dei funerali. Ahmad Vahidi, capo delle guardie rivoluzionarie, ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio, secondo le immagini diffuse dai media iraniani.
3: Una pioggia di 74 missili e 500 droni si è abbattuta nella notte su Kiev e sulle principali città ucraine nel peggior attacco dall'inizio della guerra. Avvertito dagli 007 in anticipo dei raid, Zelensky è rientrato in patria dall'Irlanda. Gli USA: ci facciano produrre i Patriot per difenderci, reagiremo all'attacco russo. Raid anche su Sumi, 4 vittime tra le quali una bambina di neanche 2 anni.
2: La polizia ha fermato a Catania un trentenne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva coltellato in strada nel rione Picanello l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il trentenne è accusato di aver violentemente picchiato e tentato di strangolare la sua compagna. L'aggressione è avvenuta mentre la donna stava effettuando una videochiamata con delle amiche che hanno assistito alle prime fasi della violenza e hanno allertato le forze dell'ordine.
3: L'economia: la produzione di Stellantis è in ripresa nei primi 6 mesi del 2026 rispetto all'anno nero 2025, con un incremento del 13,7%. Tutti gli stabilimenti auto migliorano, tranne Cassino, dove la situazione si sta aggravando con un'ulteriore perdita del 36,2%. Trainano la crescita Jeep Compass Amalfi e la 500 ibrida Mirafiori. La previsione 2026 è poco sopra i 500.000 veicoli.
2: Il mondiale americano entra nella storia come la prima edizione in assoluto, 48 squadre. Per la prima volta i tifosi assistono a un turno di eliminazione diretta aggiuntivo ai 16esimi di finale che hanno preso il via domenica. Canada-Marocco, la prima sfida definita degli ottavi. Il Paraguay aspetta la Francia, mentre il Brasile sfiderà la Norvegia di Holland. I padroni di casa del Messico invece se la daranno con l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato di monte il Senegal, affronterà gli USA. La super sfida degli ottavi sarà però senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo una lunga attesa adesso ufficiale, Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex tecnico del Milan per la nuova stagione, con l'allenatore di Livorno che ha firmato fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis con un post sul proprio account X. A Mondiale americano stanno per definirsi tutti gli ottavi di finale. Canada-Marocco è stata la prima sfida definita, mentre il Paraguay aspetta la Francia e il Brasile sfiderà la Norvegia di Holland. I padroni di casa del Messico invece si laveranno con l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato in rimonta il Senegal, affronterà gli USA. La super sfida degli ottavi sarà senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna. Oggi invece le altre gare dei sedicesimi, con particolare attenzione all'Argentina di Messi che affronta Capoverde. A Wimbledon, dopo il passaggio del turno di Sonego, Berrettini, Comolli e Paolini, oggi è il giorno di Jannik Sinner, che proseguirà la difesa del titolo conquistato nel 2025. Il numero uno del seeding e del mondo sarà opposto allo statunitense Jenson Brooksby. Il match del terzo turno, che vedrà protagonisti l'italiano e l'americano, sarà il secondo del programma, che si aprirà alle 14 italiane. Sinner e Brooksby giocheranno dopo il match femminile tra l'australiana Daria Kasatkina e la nipponica Naomi Osaka. Comincia oggi il weekend di Silverstone in Formula 1, con prima le FP1 e poi la gara sprint. Tra i piloti, il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton vorranno riprendere la rincorsa all'italiano Kimi Antonelli, così come tra i costruttori vorrà fare la Ferrari nei confronti della Mercedes. Queste le due principali missioni per il fine settimana britannico sul taccuino del cavallino rampante. Saranno soltanto 12 gli italiani che disputeranno il Tour de France 2026, la corsa a tappe più prestigiosa al mondo, che scatterà domani da Barcellona. Antonio Tiberi proverà a riemergere dopo le molteplici difficoltà emerse lo scorso anno e cercherà di ottenere un buon piazzamento in classifica generale con i colori della Bahrain, la squadra in cui milita anche Damiano Caruso. Da seguire Davide Piganzoli, dopo aver fatto da gregario Jonas Vingegaard al Giro d'Italia e aver chiuso in top 10, il lombardo supporterà nuovamente il danese e proverà a togliersi delle soddisfazioni con la maglia del team Visma. Occhi puntati chiaramente anche su Filippo Ganna, che ha messo nel mirino la 16ª tappa, una cronometro alla sua portata. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Anmic 24.

Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: La notte di Anmich 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Anmich 24.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Parte dagli smartphone della serie Pixel di Google, l'avventura di Android 17. Big G ha comunicato l'inizio della distribuzione dell'aggiornamento con un'estensione terminali di produttori terzi programmata per i prossimi mesi. La novità più attesa è Gemini Intelligence, l'infrastruttura software sviluppata da Google per integrare le funzionalità avanzate di IA all'interno del suo sistema operativo. È una risposta diretta ad Apple Intelligence e al futuro Siri AI. In generale, l'aggiornamento ad Android 17 si concentra sull'ottimizzazione della produttività, sull'espansione delle capacità multimediali e sul rafforzamento dei protocolli di sicurezza. A due mesi dall'annuncio globale che escludeva l'Europa, OpenAI ha reso disponibile anche in UE la modalità automatica che permette al suo agente IA di usare da solo il computer e i programmi installati. Lo strumento Codex è inizialmente pensato per automatizzare il lavoro degli sviluppatori che scrivono in codice, è diventato col tempo un modo per far interagire ChatGPT con le cartelle senza intervento umano. Prima del rilascio di queste novità in Europa e nel Regno Unito, OpenAI aveva annunciato il proprio supporto al codice di condotta dell'UE sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA, integrando le nuove capacità operative nel quadro normativo europeo. In attesa dell'arrivo di Meta Ray-Ban Display in Europa e della mossa di Apple, Snap, sviluppatore di Snapchat, anticipa la concorrenza e lancia i nuovi specs. Si tratta di occhiali intelligenti di realtà aumentata, in grado cioè di sovrapporre contenuti digitali sopra la visione del mondo circostante. Una tipologia d'uso su cui aveva scommesso Google con i suoi Glass alla fine del 2013, un precursore per i tempi. A maggio Samsung e Google hanno anticipato il progetto di occhiali connessi con i marchi Gentle Monster e Warby Parker, pur senza indicazioni sulle tempistiche di arrivo. Il dispositivo di Snap sarà disponibile in autunno nel Regno Unito, Stati Uniti e in Francia a un prezzo di €2.295. L'interazione tra l'uomo e internet, ormai lo abbiamo capito, è sempre più basata sull'intelligenza artificiale. Dopo la ricerca web rivista da Google, Meta ha annunciato la modalità I su Facebook, un nuovo sistema che cambia la barra del social network con la sintesi delle risposte fornite dal chatbot Meta I per domande che si basano su informazioni prelevate dai post pubblici. Con la modalità I, gli utenti possono usare la barra di ricerca per fare domande in linguaggio naturale, ottenendo sintesi generate automaticamente sulla base delle discussioni in corso sulla piattaforma, superando così il tradizionale scorrimento dei link di ricerca attivo oggi. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Anmic 24.

H24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. ANMIC 24.

0: si consolida la presenza di Annich nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annich Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annich, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annich 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annich 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annich continua a crescere, anche online.
1: Sono le 14 e 47 minuti.
2: GR Annich 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano l'attentato a Monaco avrebbe un nome, l'attentatrice che ha deposto una bomba nei pressi dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia a Monaco e la 39enne Anastasia Berezovskaya, cittadina ucraina residente in Germania, è nota agli inquirenti per i suoi legami con la criminalità organizzata. Inizialmente avrebbe depistato gli inquirenti camuffandosi da uomo. Nel giorno stesso dell'attentato la donna è fuggita in Francia, ha attraversato il confine italiano passando per Ventimiglia, poi direttamente la Svizzera e successivamente la Germania. La sospettata non avrebbe agito da sola.
3: Un ultra leggero è precipitato durante la fase di decollo da un'aviosuperficie di Castiglione Fiorentino in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni. La vittima è Claudio Benelli. L'incidente è avvenuto intorno alle 7. Il velivolo è precipitato per cause in corso di accertamento in un campo a breve distanza dalla pista. A dare l'allarme è stato un passante che transitava lungo la strada provinciale adiacente al campo.
4: Ancora cronaca, di notte è entrato nella piscina pubblica ormai chiusa e si è buttato in acqua ma non ha saputo restare a galla. Un 28enne peruviano è morto così nella tarda serata di ieri a Milano. Sono stati gli amici con cui poco dopo la vittima aveva scavalcato le recinzioni del centro balneare romano di via Zanoia a Città Studi a dare l'allarme poco prima della mezzanotte.
3: La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi ed israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali. Hamad Vahidi, capo delle guardie rivoluzionarie, ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio, secondo le immagini diffuse dai media iraniani.
4: Sono 100.000 i bambini che in Libano rischiano di ritrovarsi senza scuola all'inizio del prossimo anno scolastico e che di conseguenza potrebbero perdere un anno solare di lezioni. È il dato allarmante diramato dall'UNICEF tramite un comunicato, il quale ha reso noto che 340 istituti scolastici pubblici e privati sono stati danneggiati dalla guerra, mentre 17 sono andati completamente distrutti.
3: Fine settimana senza il caldo e con una netta prevalenza del verde nei bollettini sulle ondate di calore aggiornati quotidianamente dal Ministero della Salute. Delle 27 città considerate, oggi sono 19 quelle con il bollino verde, che indica condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione. Una situazione analoga è prevista domani, mentre domenica 5 luglio i bollini verdi saranno ben 24 e le uniche città in giallo saranno Firenze, Genova e Perugia.
4: E questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
5: Stai ascoltando Almic 24.

0: Radio Amic 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Amic 24.
1: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

Anmich 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmich Presidenza Nazionale. Anmich 24.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Genesis GV70 arriva nella versione electrified, ovvero 100% elettrica, in attesa di vederla nel 2027 con un powertrain full hybrid, ma la base di partenza è quella della vettura che in Asia e negli Stati Uniti è venduta come termica. Il ventaglio dell'offerta del costruttore coreano si completa con la GV60, SUV più compatto nativo elettrico e dalle proporzioni sportive, e con l'ammiraglia electrified G80, berlina di rappresentazione da oltre 5 metri di lunghezza. La GV70 elettrica è disponibile con una sola motorizzazione, bimotore a trazione integrale da 490 cavalli e con il solo taglio di batteria da 84 kWh. Nuova Cupra Raval. Le varianti più interessanti, prima di buttare sul mercato italiano, saranno quelle dotate della batteria più capiente da 52 kWh, abbinata a due livelli di potenza, 211 o 226 cavalli, per la versione più sportiva VZ. Successivamente debutteranno le varianti d'accesso con batteria LFP, litio ferro fosfato, da 37 kWh e potenze di 116 e 135 cavalli. È capace di scattare da 0 a 100 in 6,8 secondi e di raggiungere la velocità massima di 175 km/h. L'autonomia massima dichiarata per le versioni con batteria da 52 kWh è di 446 km. Passiamo alle due ruote Silence S02. Lo scooter elettrico spagnolo a ruote alte è pensato per l'uso quotidiano. In città è facile, scorrevole e immediato nelle ripartenze. La vera carta vincente è la batteria estraibile a trolley, comune a tutti i prodotti della gamma Silence. Si porta a casa e si ricarica da una presa normale. La versione L3 con prestazioni comparabili con quelle di un 125 con motore termico è in listino con un prezzo interessante per un elettrico adulto. Bimota Terra non è soltanto una moto rara esotica nelle scelte tecniche, costosa, è quella che trasforma finalmente il fascino della tesi in qualcosa di naturale, godibile e convincente. Con una ciclistica unica che imbriglia senza alcuna fatica i 200 cavalli del motore sovralimentato Kawasaki H2 e un'estetica che pare arrivata da un'altra linea temporale, la Terra può sembrare soltanto l'ennesima crossover sportiva, ma è molto di più. Chiudiamo con una curiosità. Il sogno di possedere una Ferrari è comune a molte persone nel mondo. In Italia il sentimento che il marchio del cavallino rampante suscita può essere superiore che altrove, persino irresistibile, per un uomo di Catanzaro che ha deciso di contraffare la sua Toyota rendendola identica a una Ferrari F355 GTS. Non solo, il bizzarro autore ha messo in vendita la sua opera in un autosalone, senza specificarne il prezzo. L'annuncio ha attirato l'attenzione di Ferrari e soprattutto della Guardia di Finanza. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: Amici 24, vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Amici 24.
1: Amici 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: H24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.
1: Sono le 15 e 44 minuti.
0: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura la cronaca: un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie 67enne che si trovava ricoverata in ospedale, dopodiché si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. È accaduto al Lido di Camaiore in provincia di Lucca intorno a mezzogiorno. Da quanto appreso la donna era ricoverata all'ospedale Versilia in gravi condizioni da 3 settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente.
2: Ha un nome la tentatrice che ha deposto una bomba nei pressi dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia a Monaco. E la 39enne Anastasia Brezovska, cittadina ucraina residente in Germania, è nota agli inquirenti per i suoi legami con la criminalità organizzata. Inizialmente aveva depistato gli inquirenti camuffandosi da uomo. Nel giorno stesso dell'attentato la donna è fuggita in Francia, ha attraversato il confine italiano passando per Ventimiglia, poi direttamente la Svizzera e successivamente la Germania. La sospettata non avrebbe agito da sola.
3: Non ce l'ha fatta il bambino di 6 mesi rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel nodo autostradale di Bologna nella giornata di sabato 27 giugno. Nel sinistro era morta la madre 24enne del piccolo, originaria dell'Egitto e residente a Reggio Emilia. Nell'urto il bambino era sbalzato fuori dall'abitacolo finendo nella scarpata dopo un volo di alcuni metri. Purtroppo è deceduto nella serata di ieri.
2: Un caso di morbillo è stato confermato tra i candidati che hanno partecipato al concorso per magistratura ordinaria svoltasi alla Fiera di Roma dal 22 al 26 giugno. Lo rende noto il Ministero della Salute, che invita a monitorare con attenzione l'eventuale comparsa di sintomi compatibili con il morbillo: febbre, tosse, congiuntivite e soprattutto un rash cutaneo che prende tutto il corpo, dalla testa fino agli arti.
3: L'accusa rivolta dalla Procura federale tedesca alle autorità di Kiev di essere le mandanti del sabotaggio al gasdotto Nord Stream conferma l'implicazione del regime di Kiev e dello Stato ucraino in attività terroristiche, in un atto terroristico contro un'infrastruttura critica dell'Unione Europea. Queste le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Questa decisione, prosegue, ha confermato le informazioni di cui eravamo in possesso praticamente sin dall'inizio di questa storia.
2: Saldi estivi al via, partono ufficialmente domani sabato 4 luglio in tutte le regioni italiane. 7 italiani su 10 hanno intenzione di acquistare, un picco al 71% nel mezzogiorno, per una spesa media prevista di 209 euro a persona. Ma i negozianti non ci stanno, contestano il fatto che i saldi partono sempre più in anticipo e che il calendario ufficiale rischia di perdere di senso.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
0: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

Sandwich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Sandwich 24.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Ferrara per un evento di portata internazionale. Ricorrono i 50 anni dell'epocale 1975-76 che ha portato nella città estense una delle più carismatiche figure del Novecento, Andy Warhol. In esposizione alcune tra le creazioni più provocatorie del grande artista, oltre 150 ritratti tra acrilici, disegni e serigrafie polaroid provenienti da importanti musei e collezioni europei e americani. La duplice ambizione è quella di riscoprire la forza iconica di quelle immagini esplosive ed evidenziare la sorprendente attualità del padre della pop art, che ha anticipato l'era della comunicazione globale come la manipolazione estetica, l'identità di genere, il multiculturalismo, l'artificialità mediatica, la creazione e diffusione di un'identità sociale. Andy Warhol, ladies and gentlemen, a Ferrara presso Palazzo dei Diamanti. Ci spostiamo a Roma per un progetto dedicato a Mario Schifano, una delle figure più significative e popolari della recente arte italiana. Le sue opere si articolano in ordine cronologico a partire dai lavori degli esordi sino a quelli degli anni 90. La mostra inizia dalle principali invenzioni visive dell'artista, dalla sperimentazione con i materiali, dalle nuove iconografie mediate dal linguaggio fotografico e dai temi della storia dell'arte. Lungo il percorso espositivo si assiste ad una esuberante e continua rigenerazione della pittura attraverso l'impiego di tecniche, materiali e processi assai diversi tra loro, tra i quali una parte di rilievo ha il cinema. Mario Schifano a Roma presso Palazzo delle Esposizioni fino al 12 luglio. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi, sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati e chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un Signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È Lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Touch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.
1: Radio Almic 24 presenta Music Express. In viaggio con la musica. L'appuntamento dedicato alle novità discografiche. Ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Almic 24.

0: consolida la presenza di Annic nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annic Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annic, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annic 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annic continua a crescere, anche online.
1: Sono le 16:46 minuti.
2: GR Annic 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura l'allarme scattato a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma, un quantitativo che secondo le stime può essere utilizzato per confezionare fino a 20.000 dosi destinate al mercato illecito. Dal governo trapela forte allarme per quello che viene definito il comportamento irresponsabile di chi era chiamato a garantire la sicurezza di sostanze sottoposte

0: a rigorose procedure di custodia e controllo.
1: Un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie 67enne che si trovava ricoverata in ospedale, dopodiché si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. È accaduto a Lido di Camaiore in provincia di Lucca intorno a mezzogiorno. Da quanto appreso, la donna era ricoverata all'ospedale Versilia in gravi condizioni da 3 settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente.
0: Gli esteri. Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolov, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza. Per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. Secondo una prima ricostruzione, la donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale, alla guida di un'auto con targa tedesca, è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska, nei giorni precedenti l'azione, avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
1: La produzione di Stellantis è in ripresa nei primi 6 mesi del 2026 rispetto all'anno nero 2025, con un incremento del 13,7%. Sono state prodotte 252.223 unità tra auto e veicoli commerciali rispetto alle 221.885 dello stesso periodo 2025. Tutti gli stabilimenti auto migliorano, tranne Cassino, dove la situazione si sta aggravando, con un'ulteriore perdita del 36,2%. La previsione 2026 è poco sopra i 500.000 veicoli.
0: A settembre due dei bambini della famiglia del Bosco, i gemelli di 7 anni, andranno in seconda elementare, mentre la più grande di 9 andrà in quarta. Come riporta La Repubblica, infatti i 3 hanno risposto in maniera corretta ai test ai quali si sono sottoposti a fine giugno in un istituto comprensivo dell'Alto Vastese in provincia di Chieti.
1: E in chiusura allo sport, la Formula 1 a Hamilton su Ferrari ha chiuso al comando l'unica sessione di prove libere del Gran Premio della Gran Bretagna, mentre l'altra rossa di Leclerc ha ottenuto il terzo crono, secondo Antonelli, quarto Russell. Alle 17:30 la qualifica sprint.
0: E questa era l'ultima notizia, a più tardi.
2: GR Almic 24, il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24.

0: Radio Annice 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Annice 24.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. Lewis Hamilton e la Ferrari fanno sognare il pubblico di Silverstone, staccando il miglior tempo nel turno unico di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Nel time attack di fine turno il sette volte ridato blocca il cronometro sul tempo di 1 minuto 29 secondi e 260 millesimi che lo candida di diritto alla pole nella qualifica sprint in programma nel tardo pomeriggio. Sir Lewis rifila 213 millesimi di secondo a Kimi Antonelli e quasi il triplo al compagno di squadra Leclerc. A completare il dominio iniziale di Ferrari e Mercedes, George Russell, che sigla il quarto tempo a 678 millesimi dal suo ex compagno di squadra. E la scuderia di Maranello ha deciso di confermare Hamilton alla guida della rossa anche nella prossima stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fred Vasseur, team principal della Ferrari, in un'intervista al Corriere della Sera. Arrivato a Maranello nel 2024, Hamilton ha trovato la sua prima vittoria in Ferrari lo scorso 14 giugno nel Gran Premio di Barcellona. Il calcio: al mondiale americano stanno per definirsi tutti gli ottavi di finale. Canada-Marocco è stata la prima sfida definita, mentre il Paraguay aspetta la Francia e il Brasile sfiderà la Norvegia di Olanda. I padroni di casa del Messico invece se la vedranno contro l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato in rimonta il Senegal, affronterà gli Stati Uniti. La super sfida degli ottavi sarà senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna. Oggi invece le altre gare dei sedicesimi, con particolare attenzione all'Argentina di Messi che affronta Capo Verde. Alle 20 Australia-Egitto. Siamo al tennis. A Wimbledon, dopo il passaggio del turno di Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini, oggi Jannik Sinner sfida lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 al mondo, per un posto nella seconda settimana dei Championships. La sospensione per aver saltato i controlli antidoping, la confessione sull'autismo e il titolo vinto a Houston da qualificato dopo due operazioni ai polsi, il suo curriculum. Intanto cade João Fonseca, il brasiliano testa di serie numero 24 del seeding, è stato battuto al terzo turno dal russo Safiullin. In chiusura, dopo una lunga attesa, adesso è ufficiale: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore del Milan per la nuova stagione, con il tecnico di Livorno che ha firmato fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis, con un post sul proprio account X. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
2: Annice 24.

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
2: Stai ascoltando Annich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Annich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.annich24.it.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Basta osservare le strade cittadine per notare un fenomeno innegabile: il ritorno prepotente del cappello estivo da uomo. Non parliamo del solito copricapo buttato in testa alla rinfusa per sfuggire alla canicola, ma di una scelta molto mirata. L'uomo di oggi ha riscoperto il grande piacere di completare la propria figura usando questo semplice accessorio per dichiarare al mondo il proprio carattere e il proprio gusto. Se facciamo un salto nel tempo, ricordiamo modelli molto rigidi, fasce cariche di ornamenti o intrecci complessi che servivano per definire lo status sociale. Adesso la prospettiva è ribaltata, il lusso vero si nasconde nella semplicità. Si cercano linee essenziali, fibre crude di altissima qualità e tinte unite. Il cappello smette di essere un banale riparo e diventa il vero protagonista dell'abbigliamento, capace di catturare gli sguardi e farsi notare con incredibile eleganza. Affidarsi alle mani di un abile artigiano o all'estro di uno stilista vuol dire regalarsi un accessorio perfetto. La tendenza attuale premia le dimensioni molto ampie e le tese cadenti. Immaginate falde larghe e materiali flessibili che prendono vita seguendo il vento o i passi di chi cammina. È un approccio incredibilmente rilassato che completa in maniera impeccabile gli abiti di lino e le camicie leggere che tutti amiamo indossare durante i mesi più caldi. Presentarsi a una cena o a un evento speciale con un copricapo d'autore è un gesto di enorme classe per chi ama il bel vestire. A sorprendere

Davvero però sono le colorazioni inattese e i materiali fuori dal comune. Dimenticate la classica paglia chiara e rassicurante. Trionfano le tinte scure, i toni bruciati e le fibre lavorate in modo del tutto insolito.

0: riappropriarsi di un'eleganza senza tempo, capace di donare enorme carattere e una straordinaria sicurezza ad ogni singolo passo che facciamo. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'attrice italiana Serena Autieri. Ho sempre amato i cappelli, forse perché mia madre mi aveva abituato a indossarli. Trovo che diano tono a un abbigliamento semplice.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

Amici 24.

0: ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: rather than me.
1: Sono le 17 e 46 minuti.
2: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
3: Ben trovati dalla redazione.
4: Apriamo con l'allarme scattato all'ospedale israelitico di Roma, dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte del nosocomio. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione al fine di rivendere la sostanza sul mercato nero. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi dipendenti dell'ospedale. Sulla cassaforte nessun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti. Immediata la convocazione di una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Il fentanyl è un potentissimo oppioide, soprannominato anche droga degli zombie.
3: Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con targa tedesca, è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska, nei giorni precedenti l'azione, avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
4: Scade oggi lo sconto sulle accise e sui carburanti, che non sarà prolungato. I prezzi di gasolio e benzina torneranno dunque alla normalità da domani. Ad oggi quello medio al self-service per la benzina è di 1,80 euro al litro, per il gasolio 1,88 euro. Con la fine dello sconto si calcola un aumento di circa 3 euro a pieno. Il petrolio però, con l'accordo USA-Iran, è sceso finalmente dal picco dei $95 al barile di inizio giugno ai circa $70 attuali.
3: La Russia prevede di importare cherosene dal Giappone per rispondere alla carenza di carburante che ha fatto scendere la popolarità del presidente Vladimir Putin. Lo scrive l'agenzia di stampa britannica Reuters. Secondo le fonti, almeno 200.000 barili di cherosene dovrebbero essere caricati in Giappone nella prima metà di luglio. Gli attacchi dei droni ucraini contro raffinerie e depositi petroliferi russi hanno causato una grave carenza di carburante.
4: La cronaca: un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie 67enne che si trovava ricoverata in ospedale, dopodiché si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. È accaduto a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, intorno a mezzogiorno. Da quanto appreso, la donna era ricoverata all'ospedale Versilia in riabilitazione per gravi problemi neurologici da 3 settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente.
3: Economia: a maggio rispetto al mese precedente le vendite al dettaglio sono in contenuto aumento. Lo rileva l'Istat, registrando una crescita dello 0,2% in valore e dello 0,1% in volume. Andamenti positivi analoghi per le vendite di beni alimentari e non alimentari. Su base annua l'aumento è del 2,2% in valore più 0,4% in volume. Boom delle vendite online cresciute su base tendenziale del 12,1%.
4: E per il momento è tutto. Alla prossima edizione.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: ogni giorno su Radio Anmic 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. Lewis Hamilton e la Ferrari fanno sognare il pubblico di Silverstone, staccando il miglior tempo nel turno unico di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Nel time attack di fine turno il sette volte ridato blocca il cronometro sul tempo di 1:29.260, che lo candida di diritto alla pole nella qualifica sprint in programma nel tardo pomeriggio. Sir Lewis rifila 213 millesimi di secondo a Kimi Antonelli e quasi il triplo al compagno di squadra Leclerc. A completare il dominio iniziale di Ferrari e Mercedes, George Russell, che sigla il quarto tempo a 678 millesimi dal suo ex compagno di squadra. E la scuderia di Maranello ha deciso di confermare Hamilton alla guida della rossa anche nella prossima stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fred Vasseur, team principal della Ferrari, in un'intervista al Corriere della Sera. Arrivato a Maranello nel 2024, Hamilton ha trovato la sua prima vittoria in Ferrari lo scorso 14 giugno nel Gran Premio di Barcellona. Il calcio: al mondiale americano stanno per definirsi tutti gli ottavi di finale. Canada-Marocco è stata la prima sfida definita, mentre il Paraguay aspetta la Francia e il Brasile sfiderà la Norvegia di Olanda. I padroni di casa del Messico invece se la vedranno contro l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato in rimonta il Senegal, affronterà gli Stati Uniti. La super sfida degli ottavi sarà senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna. Oggi invece le altre gare dei sedicesimi, con particolare attenzione all'Argentina di Messi che affronta Capo Verde. Alle 20 Australia-Egitto. Siamo al tennis. A Wimbledon, dopo il passaggio del turno di Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini, oggi Jannik Sinner sfida lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 al mondo, per un posto nella seconda settimana dei Championships. La sospensione per aver saltato i controlli antidoping, la confessione sull'autismo e il titolo vinto a Houston da qualificato dopo due operazioni ai polsi, il suo curriculum. Intanto cade João Fonseca, il brasiliano testa di serie numero 24 del seeding, è stato battuto al terzo turno dal russo Safiullin. In chiusura, dopo una lunga attesa, adesso è ufficiale: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore del Milan per la nuova stagione, con il tecnico di Livorno che ha firmato fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis, con un post sul proprio account X. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.
1: Anmich 24, la radio vera per gente vera.

0: siamo oggi qui a Napoli in questa giornata.
1: Il meteo di radio Annice 24.
0: Provinciale di Napoli ha fatto richiesta alla sede.
1: La mattina alle ore 5:07 e alle 9:00
0: la sede
1: al pomeriggio
0: Napoli,
1: che con gli aggiornamenti alle ore 17 e alle 18 di sera con le previsioni del giorno dopo alle ore 20 e alle ore 22.
0: Al compianto amico
2: stai Aldo ascoltando Annice 24.
0: Noi come sede nazionale abbiamo accolto con entusiasmo questa proposta che ci è pervenuta dalla sede provinciale di Napoli e dal presidente provinciale di Napoli Giuseppe Mastro Giovanni, e naturalmente abbiamo dato il via libera perché ci avvenisse. E oggi ci sarà questa manifestazione importante alla presenza delle autorità locali, alla presenza di chi ha vissuto per tanti anni con Aldo Clini, alla presenza della famiglia, della famiglia di Aldo Clini, proprio per testimoniare il nostro affetto e la nostra vicinanza a tutte quelle persone, perché questo lo facciamo oggi a Napoli, ma lo faremo anche in altre sedi, perché la nostra associazione ha deciso di liberare ogni sede provinciale ad un autorevole rappresentante dell'associazione che nel passato si è certamente imposto per elevare la nostra associazione ai livelli che sono oggi. E quindi noi abbiamo accolto questo e oggi faremo questo evento alla presenza, come dicevo, di tante autorità, alla presenza di tutti i presidenti provinciali della regione Campania di Annice, alla presenza anche della federazione, della Camp, dei presidenti provinciali e regionali delle altre associazioni della Camp. Un momento significativo, noi vi ripeto, attraverso queste azioni vogliamo sempre ricordare il passato, con la consapevolezza di vivere il presente, ma con la certezza che dobbiamo cercare di sfruttare il futuro per continuare a tutelare le persone con disabilità. Quindi è una giornata importante, una giornata significativa, tante altre ce ne saranno, e oltretutto questa giornata cade in un momento particolarmente effervescente per quanto riguarda i temi della disabilità, l'attuazione della legge delega, l'avvio di nuove procedure e tante altre questioni che saranno messe in campo. Quindi abbiamo, ci ripeto, la nostra
3: Annice 24, la tua radio, la tua voce.
0: Tuteliamo, ricordiamo, perché noi abbiamo una grande storia, una storia che parte da lontano e che deve continuare ancora in futuro. Ed è per questo motivo che noi oggi siamo qui e credo che sia una cosa ben fatta, e quindi di grande apprezzamento al presidente provinciale di Napoli, Giuseppe Mastro Giovanni, e a tutto il consiglio provinciale di Napoli.
4: Onorare in genere la memoria di una persona speciale, il dottor Clini è stato una persona speciale, è sempre un modo per rendere omaggio alla sua vita e all'impatto che tale persona ha esercitato su tanti di noi. Ogni persona infatti lascia nella propria esistenza, nello stesso modo molto spesso ne lascia un'impronta indelebile nella nostra vita. Questo è il caso del dottor Clini, che ha lasciato in tante persone, ed in me in particolare, un'eredità di conoscenza, d'amore e gentilezza, che continuerà ad ispirare chi ebbe l'onore di conoscerlo. Non può essere assolutamente dimenticato l'interessamento in prima persona del dottor Clini, sia durante la fase di acquisto che nella fase di ristrutturazione di questa sede che ci ospita. Acquisto che non posso fare a meno, ed è giusto ricordare, poter realizzarsi grazie al congruo contributo economico offerto del presidente nazionale Annice dell'epoca, l'indimenticabile amico Giovanni Pagano. Da sempre vicino a tutte le attività promosse dalla sede di Napoli, ancora grazie presidente Giovanni Pagano. Tutti noi ti ricordiamo con stima e grande affetto. Prega per noi. Prima di avviarmi alla conclusione, desidero ricordare il profuso e straordinario impegno ultradecennale, professionale, sociale ed umano del dottor Clini a favore della nostra amata associazione. E in noi tutti è maturata la decisione di dedicargli la sede di Napoli con la posizione di una targa ricordo, esprimendogli il nostro sentimento di gratitudine e di riconoscenza, tendendogli omaggio alla memoria della sua persona. Voglio concludere con il mio personale pensiero di affetto rivolto a lui, riconoscendogli con immensa gratitudine il merito di aver contribuito alla mia formazione umana e professionale.
5: E siamo felici di essere qui come famiglia Clini, veramente onorati. dobbiamo ringraziare prima di tutto il presidente generale nazionale dell'ANMIC e poi i comitati provinciali e tutti quelli che stanno partecipando in questo momento.
6: ANMIC dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.
5: Sono veramente orgoglioso e felice della vostra presenza qui. Sappiamo e ringraziamo perché avete

0: lo sport di Radio Anic 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Anic 24.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Ben trovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, World Cup. Il Canada è la prima squadra ad accedere agli ottavi di finale, battuto il Sudafrica 1-0 al termine di una gara non particolarmente entusiasmante, risolta solo nei minuti di recupero. Calciomercato: Milan, dopo Gonzalo Ramos, si punta ad Antonio Silva, centrale del Benfica e assistito da Jorge Mendes. Da un primo sondaggio l'operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. Centrale, classe 2003, il lusitano vanta già una grande esperienza ed accostato anche alla Juventus nelle scorse sessioni di mercato. Inter, il prolungamento di Pio Esposito è importante ma non urgente. Il contratto del giocatore scadrà tra 4 anni ed entrambe le parti c'è la volontà di proseguire insieme. Attualmente il centravanti guadagna 1,2 milioni

0: Formula 1, in Austria vince Russell con la Mercedes davanti alla Red Bull di Verstappen. In terza posizione Antonelli limita i danni, ma la classifica in alto inizia ad accorciarsi. Tuttavia non ne approfitta Hamilton, quinto, tantomeno Leclerc, ottavo. Antonelli è sempre primo a quota 171, poi Russell a 131, Hamilton è ora terzo a quota 125. Prossimo appuntamento in Gran Bretagna, il 5 luglio, a Silverstone. Tennis e Wimbledon, si parte con uno dei tornei più affascinanti del circuito. Sinner è già caldo per il suo debutto contro Kecmanovic, ma c'è anche Darderi, Bellucci, Arnaldi, Sonego, Cobolli, Berrettini, Bolelli e Vavassori. Per le donne, in campo Cocciaretto, Grant, Paolini e Errani. Le finali il 12 luglio. E chiudiamo con il basket. Prosegue positivamente l'avvicinamento alle qualificazioni ai mondiali per l'Ital Basket. Due le amichevoli. Dopo la vittoria sulla Croazia, arriva anche quella sulla Slovenia, 86-83. Ed è l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Che restringono la possibilità di dar vita a questi percorsi di lavoro.
3: Stai ascoltando Animage 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
4: Una problematica molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo settore. Ho voluto specificare

0: aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Annich 24.
1: Annich 24.
2: Poi l'istituzione puntava il tempo.

0: provvedimenti post-pandemico, diciamo così,
1: la radio sulla disabilità. Ascoltala, questa, guardala, leggila, www.anmic24.it.
0: Anche questa pandemia, e sono esigenze che sono emesse soprattutto dalle richieste degli utenti, dei disabili stessi.
2: Tra 30 minuti ti aspettiamo su ANMIC 24 con il programma ANMIC Informa. Interventi, proposte d'aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale ANMIC. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC.
0: Il rallentamento delle visite operate da parte dei cittadini. Quindi nella direzione di rispondere, di offrire una risposta, aiuta il cliente da parte di offrire una risposta agli altri e dall'altra con una semplificazione delle commissioni che tuttavia ancora non è legge, che il Parlamento ne sta discutendo. La prima è legge, ora

0: presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.
1: In forma privata il nostro rapporto annuale. Uno dei principali temi, e mi farà piacere evidentemente sentirlo, che ha attratto l'attenzione di tutti.

0: questo.
1: Amici 24, ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Amici 24.
0: E anche l'accentamento della contenzioso, come sapete, è spesso questo un tema che necessiterebbe di una verifica e di un intervento normativo. Spesso i nostri tecnici che sono chiamati sono dispersi da diverse.
2: Che strano uomo avevo io.
0: A mio parere, anche
2: con gli occhi dolci quanto basta per farmi dire sempre sono ancora tua.
0: Se vogliamo fare un passettino,
2: e mi mancava il terreno
0: ciò che
2: quando si addormentava sul mio seno
0: per
2: e lo scaldavo al fuoco umano della gelosia.
0: Erogato
2: che strano uomo avevo io.
0: Dovremmo anche pensare
2: mi teneva sotto braccio
0: per
2: e se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio.
0: Non solo.
2: E poi mi diceva sempre: non vali che un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente. E ripensavo ai primi tempi, quando ero innocente, a quanto avevo nei capelli, la luce rossa dei coralli. Quanto ambiziosa come nessuna, mi specchiavo nella luna e l'obbligavo di
0: cantare
2: sempre,
0: che oso cantare bellissima nella maniera che potenzia rispetto alle sue esperienze. Modelli di questo tipo sono presenti in Europa, sono oggi per il tipo a mio parere un tentativo di questa una
2: guardare.
0: Aggiungo anche perché appunto, visto che abbiamo la Brain un tavolo di confronto, mi piace essere molto esplicito almeno nell'elencare quali possono essere i possibili problemi e le possibili soluzioni. Non ho verità in tasca, anzi verità, come diceva la ministra, le soluzioni come diceva la ministra si costruiscono insieme, ma forse, ecco, ed è questo qualcosa che vorrei dirvi ed è un elemento di brainstorming più che di proposta, potrebbe essere utile cominciare a pensare a diversificare sulla base del reddito il contributo all'invalidità, all'accompagnamento. Lo so che questo è un elemento divisivo, lo so che ci sono ragioni che propendono per una parte o per un'altra però una ragione
2: lo
0: ci sono
2: sasso,
0: ragioni
2: stretto,
0: a favore o contro.
2: Poi lo butto in fondo al mare.
0: Una proposta di questo tipo.
2: Sono passati buoni buoni.
0: E lo so che ci sono stati anche interventi da parte del
2: ho avuto un paio di avventure.
0: Hanno stabilito.
2: Niente di particolare.
0: Noi da quelli non siamo piani.
2: Ma io uscivo a cercare.
0: Una riflessione.
2: Nelle strade. Fra la gente.
0: Potrebbe essere utile.
2: Mi sembrava di voltare.
0: Anche a vantaggio.
2: All'improvviso e vederti nuovamente. E mi sembra di sentire.
0: Per coloro i quali 500 euro probabilmente
2: sono bellissima.
0: Questo è non in ogni sono risparmio. Noi oggi per la malattia, per l'invalidità spendiamo 50 miliardi di euro. Ma è quello che dobbiamo sempre, anzi, ne chiediamo di più di risorse a coloro. Quindi non è un tentativo di risorse, ma un tentativo di cercare di dare qualcosa di più. Che probabilmente 500 euro che non avrete altro sarebbe in questa visione un legame con il reddito potrebbe essere utile senza togliere nulla a chi ha oggi questi 500 euro e un domani allora in questo senso, in questa prospettiva, dando al più debole, al più fragile una riflessione di nuovo, non ho verità in tasca, non ho proposte da fare, ho soltanto un elenco di problemi che potrebbero essere attenzionati. Qualcosa su cui dovremmo pensare qualcosa di più, innanzitutto ha una responsabilità limitata, questo è il diritto al lavoro. Il sostegno, il supporto monetario, il supporto in servizio è sicuramente utile.

0: AMICE 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45.
1: La completa soddisfazione dell'uomo e della donna nella società avviene attraverso
2: AMICE 24.
3: Dimmi quando finirà. L'illusione che ora vuoi.
1: Lavoratori,
3: so che tu lo capirai.
1: Una società avanzata come la nostra, abbiamo visto quanto oggi
3: era un gioco a perdere.
1: La pandemia abbia cambiato il modo.

l'innovazione tecnologica che oggi su di me rispetta a tutte le presto un principe verrà. Modalità diverse, quindi maggiore inclusione, per portarti via con sé, nei suoi campi tu potrai, anche attraverso

per ripartire, per espandere. E no, non è un settore che dobbiamo sbagliare. Questo. Io vi ringrazio per l'attenzione.

0: Twitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Siamo pronti al confronto. L'importante è che ciò avvenga in un sistema di visitazione globale, altrimenti dal nostro punto di vista rischiamo assolutamente di trovarci in una situazione di estremo stato, perché ogni volta che ci sono carenti sono carenti.

0: Si può procedere alla visita. Per quanto riguarda i medici, però.
1: Sono le 18 e 45 minuti.
2: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buonasera dalla redazione.
4: I PM di Roma hanno aperto un'inchiesta per il furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma. Le ipotesi di reato sono furto e detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl è un potentissimo opioide, ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte rispetto all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie. Immediata la convocazione di una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi.
3: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato imminenti restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata che finiscono sugli scaffali dei supermercati europei. Prodotti che, dice, sono espressione di violenza. A fronte di tale violenza la Commissione europea sembra voler definitivamente sciogliere il nodo sulle relazioni diplomatiche con Israele.
4: Si chiama Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca russo Ermolov, la compagna e il figlio, tutti attualmente ricoverati a Nizza. Per i magistrati di Monaco non ha agito da sola. La donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con targa tedesca, è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata poi a Francoforte in Germania. Berezovska nei giorni precedenti l'azione avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione di Berlino.
3: Secondo il Center for Strategic International Studies, mentre i militari ucraini morti tra febbraio 2022 e giugno 2026 sono stati tra 125.000 e 150.000, la Russia ha avuto tra 400 e 450.000 morti in battaglia. Lo studio calcola che nel complesso le vittime russe ed ucraine della guerra, un dato che include i morti, i feriti e i dispersi, sono oltre 2 milioni, di cui 1,4 milioni russe. Un dato spaventosamente alto, ma che non riesce a convincere Putin a fermare l'invasione. La Russia, infatti, secondo Reuters, prevede di importare cherosene dal Giappone per rispondere alla carenza di carburante.
4: Il presidente di Confindustria Ursini, all'assemblea in corso a Genova, ha dichiarato: non mi preoccupa che molti giovani vadano a lavorare all'estero, mi preoccupa il fatto che non ritornino. Lo stesso Orsini ha sottolineato che l'Italia ha perso 100.000 laureati fra il 2020 e il 2024, 100.000 laureati che sono andati a lavorare all'estero e non sono tornati. Noi imprese, ha sottolineato Orsini, dobbiamo saper attrarre le persone.
3: Calciomercato: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, con cui ha firmato un contratto fino al 2029, mentre Mario Gila è a un passo dal vestire la maglia del Milan, che ha scavalcato proprio il Napoli. Il futuro di Leao si definirà invece dopo il Mondiale. Alfonso Pedrasa è ufficialmente un calciatore della Lazio. Giornata decisiva infine per il trasferimento di Gianluca Gaetano all'Atalanta. Ridotta la distanza con il Cagliari e si conta di arrivare alla chiusura già nelle prossime ore.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Almic Presidenza Nazionale. Almic 24.

0: giustamente non si può fare delle figlie, perché, ripeto, le condizioni non consentono a queste persone, non permettono a queste persone di poter pagare.
1: Tra 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma Anmic Informa. Interventi, proposte d'aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. A Wimbledon Jannik Sinner batte James Brooksby 6-4, 6-3, 6-4 in poco più di 2 ore e 10 minuti di gioco e si qualifica per gli ottavi di finale ai Championships. Partita solida per il numero 1 del mondo, ancora una volta molto incisivo al servizio. Agli ottavi domenica sfiderà il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni, numero 153 del mondo. Tra i due non ci sono precedenti. Sara Errani e Jasmine Paolini si sono invece cancellate dal torneo a poche ore dall'esordio contro Kozireva e Šajmonović. Una scelta preventiva, visto che Paolini, ancora impegnata in singolare, non ha recuperato totalmente dal problema al piede. Una decisione difficile, ma in questo momento è la migliore per il mio corpo, ha scritto la toscana su Instagram. Formula 1. Hamilton conquista la pole nella qualifica sprint in Gran Bretagna davanti ad Antonelli e Verstappen. Leclerc partirà dalla quarta posizione. Domani, sabato 4 luglio, alle 13 scatta la sprint, mentre alle 17 si svolgeranno le qualifiche per definire la griglia di partenza del Gran Premio. Il calcio. Al mondiale americano stanno per definirsi tutti gli ottavi di finale. Canada-Marocco è stata la prima sfida definita, mentre il Paraguay aspetta la Francia e il Brasile sfiderà la Norvegia di Holland. I padroni di casa del Messico invece se la vedranno contro l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato in rimonta il Senegal, affronterà gli Stati Uniti. La super sfida degli ottavi sarà senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna. Oggi invece le altre gare dei sedicesimi, con particolare attenzione all'Argentina di Messi che affronta Capo Verde. Alle 20 in campo Australia e Egitto, chiude la nottata Colombia-Ghana alle 3.30. E dopo la cocente eliminazione ufficiale l'addio di Nagelsmann alla Germania, la Federcalcio tedesca avvierà i contatti con Klopp, che è aperto alla disponibilità di diventare nuovo CT. Calciomercato. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, con cui ha firmato un contratto fino al 2029, mentre Mario Gila è a un passo dal vestire la maglia del Milan, che ha scavalcato proprio il Napoli. Il futuro di Leao si definirà invece dopo il Mondiale. Alfonso Pedrasa è ufficialmente un calciatore della Lazio. Giornata decisiva infine per il trasferimento di Gianluca Gaetano all'Atalanta. Ridotta la distanza con il Cagliari e si conta di arrivare alla chiusura già nelle prossime ore. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Anmic 24, un'emozione continua. Anmic Informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
3: Diamo il benvenuto a Nazzaro Pagano, presidente FAND e ANMIC. Sono federazioni molto importanti che raggruppano insieme grandi realtà del nostro territorio italiano, a cui dobbiamo dire tutti insieme un grande, importante grazie per Nazzaro Pagano e le realtà che rappresenta.
4: Grazie, buongiorno, buongiorno.
5: Purtroppo la sperimentazione.
4: Bene, innanzitutto ringrazio il Ministro, ringrazio diciamo sì, gli organizzatori di Expo Aid 2026. Beh, sono stati 3 giorni importanti e significativi. C'è stato veramente un momento di grande confronto tra tutto il mondo associazionistico delle persone con disabilità, sia quelle che io qui rappresento, le cosiddette associazioni storiche, ma sia con tutte le altre associazioni, in particolare con le associazioni aderenti anche alla altra grande federazione che è la FISH.
6: Certamente da domani ci aspetta un grandissimo compito. Dobbiamo tramutare in fatti concreti quello che oggi nel nostro paese si sta mettendo, diciamo così, a sistema. innanzitutto la riforma, la grande riforma della disabilità, che è un tassello nel processo di vera inclusione di tutto, diciamo, soprattutto delle famiglie delle persone con disabilità, perché dobbiamo ricordarci in particolar modo delle famiglie. E il vero motore, il vero sistema, la vera, diciamo così, spinta saranno proprio le famiglie. Noi dobbiamo cogliere questi spunti, dobbiamo saper coniugare quello che è, diciamo così, l'azione normativa, l'azione legislativa con i fatti realmente concreti. Non più richieste di esigibilità di diritti, ma il dovere del sistema paese di rispettare il nostro quadro normativo e le persone. E consentitemi un'ultima considerazione, io persona di valore, ecco, dobbiamo rispettare il valore di ogni persona. Grazie.
3: Grazie per avercelo ulteriormente ricordato, Presidente, e grazie davvero per essere stato qui con noi.
1: Anmic informa, conduce in studio Nazzaro Pagano, Presidente Nazionale Anmic. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmic 24.
7: Anmic 24.
8: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
7: Stai ascoltando Anmic 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmic 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

0: Anni ci informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anni ci informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANMIC. Anni ci informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio ANMIC 24. Anni ci informa, la voce della disabilità in Italia.
1: Anmic 24. Un'emozione continua.

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini nella nostra cucina virtuale. Inizierei la nostra rubrica di oggi così, una tira l'altra. Cosa vi fa pensare? Ovvio che ha ragione chi ha urlato le ciliegie. Amate da tutti, grandi e piccini, questi frutti hanno origini davvero antichissime. Se ne parlava infatti già 3000 anni fa nella zona mediterranea dell'Egitto. Difficile stabilire con certezza il paese di provenienza, anche se si pensa che molto probabilmente si tratti dell'Asia. La pianta del ciliegio fiorisce in primavera in contemporanea con la comparsa delle foglie e il suo aspetto nel pieno della fioritura è qualcosa di incantevole per la vista. I frutti invece si dividono in due specie ben distinte, dolci e acide. Le ciliegie dolci si dividono a loro volta in due sottofamiglie che sono rispettivamente le duracine e le tenerine. Quelle acide si dividono invece in tre sottofamiglie che sono le marasche, le amarene e le visciole. Il loro periodo di maturazione varia a seconda del tipo di ciliegia, ma possiamo affermare che quasi tutte maturano nel periodo compreso tra maggio e giugno. Oltre ad essere così gustose, vi farà piacere sapere che hanno tantissime proprietà. Sono diuretiche e depurative. Fanno bene alla pelle grazie alla presenza di flavonoidi in combinazione con le vitamine A e C che stimolano la produzione di collagene. Inoltre, come scoperto negli ultimi tempi in Texas, contengono una notevole quantità di melatonina, quindi favoriscono anche il sonno. Sono utili per contrastare il colesterolo grazie alla presenza di sostanze antiossidanti. Hanno proprietà sazianti grazie all'elevata quantità di fibra alimentare e contrastano i radicali liberi, prevenendo l'insorgere di diverse patologie legate al cuore. C'è un'unica

0: passate le ciliegie denocciolate in un pentolino assieme allo zucchero, la cannella e il liquore. Portate a leggera ebollizione e fate cuocere il tutto per 10 minuti, quindi spegnete il fuoco. Strizzate la gelatina e aggiungetela alle ciliegie ancora calde. Fate raffreddare bene e conservate un po' di sciroppo di ciliegie per la decorazione finale. Montate la panna e amalgamatela delicatamente alle ciliegie raffreddate. Suddividete il composto in 4 stampini da panna cotta, meglio se di silicone, e riponeteli nel congelatore a rassodare per almeno 4 ore. Una volta pronti, sformate delicatamente i semifreddi su un piatto da portata e decorateli con lo sciroppo di ciliegie precedentemente conservato. Saranno sicuramente anche di scena. E al ciliegio non potevo che dedicare un proverbio giapponese, secondo il quale, come il guerriero è un uomo tra gli uomini, il fiore del ciliegio è un fiore tra i fiori.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Amici, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

0: serve yourself. Through serving others, you serve yourself. Through serving others, you serve yourself. Through serving others, you serve yourself. Through serving others, you serve yourself.
1: Sono le 19 e 46 minuti.
2: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
3: Ben ritrovati dalla redazione. In apertura il punto sulla guerra in Medio Oriente. Dopo quasi tre settimane dall'ultimo contatto, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sentito il premier israeliano Netanyahu. Intanto l'Agenzia delle Nazioni Unite lancia l'allarme. A Gaza corriamo il rischio di perdere una generazione. Secondo gli ultimi dati, infatti, almeno il 60% delle case di Gaza sono state distrutte o danneggiate. 9 scuole su 10 hanno subito danni significativi. In tutto questo, il capo di Stato Maggiore israeliano ha assicurato che i vertici dell'esercito si rendono conto del fardello ricaduto sui riservisti, aggiungendo: stiamo attuando un piano in base al quale una parte delle forze di riserva vengono ora congedate, ben sapendo al tempo stesso che dovremo richiamarle di nuovo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani invece annuncia pronti a inviare italiani in missione ONU nella striscia. Veniamo in Italia con un'ultima ora di politica. Christian Solinas ha ritirato la sua ricandidatura alla guida della regione Sardegna e il partito Sardo d'Azione è rientrato nella coalizione di centrodestra. Dopo oltre 3 ore di riunione, il Consiglio Nazionale del Partito dei Quattro Mori ha sciolto dunque la riserva. Ad annunciare le decisioni è stato il presidente Antonio Moro, che ha letto il documento votato all'unanimità dagli 80 componenti del parlamentino sardo. Voltiamo pagina. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 20 anni Walter Biot, l'ex ufficiale di Marina. Venne arrestato nel marzo del 2021 in un parcheggio di un centro commerciale della capitale mentre era intento a cedere notizie coperte da segreto in cambio di 5.000 euro a funzionari dell'ambasciata russa. Le accuse contestate dai PM di Roma, che avevano chiesto 18 anni, sono anche spionaggio e corruzione. Biot è detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Spaventoso incidente a Verona durante un evento motoristico. 9 persone sono rimaste ferite nel corso dell'esibizione di uno stuntman a Verona Fiere. L'auto è finita a ridosso delle transenne, dove era assiepata una decina di spettatori che stava assistendo allo show. Nell'urto 14 persone hanno subito conseguenze serie tra contusioni e altro. Lo sport, calcio e Napoli-Inter, la finale della Supercoppa italiana. A Riyadh in Arabia la squadra di Inzaghi batte 3-0 la Lazio e conquista il pass per l'ultimo atto della Final Four in programma lunedì 22 gennaio. Monologo nerazzurro. Nel primo tempo Thuram sblocca la gara su assist di tacco di Di Marco. Barella centra una traversa di destro e l'Inter spreca tante altre occasioni. Nella ripresa poi ci pensa Çalhanoğlu a raddoppiare dal dischetto. Lautaro colpisce un'altra traversa e Frattesi chiude i conti in contropiede. Lunedì 22 la finalissima Napoli-Inter. E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento domani alle 7.45. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
4: Almic 24. La radio vera per gente vera.

0: cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Amici 24, la tua voce. Ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
1: La lunga storia del Leone d'Oro, prestigioso riconoscimento nato a Venezia nel 1947 e tradizionalmente legato all'arte e al cinema, si arricchisce quest'anno di un premio all'impegno per la solidarietà e l'inclusione delle persone disabili. È stato assegnato il Leone d'Oro per meriti professionali al professor Nazaro Pagano, per il suo lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Silvano Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per l'imprenditoria.
2: Siamo qui, diciamo, un evento istituzionale importante a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Prima di iniziare la cerimonia volevo appunto così dire il racconto del Leone d'Oro. Siamo giunti al 78esimo anno del Gran Premio Internazionale di Venezia. Il Leone d'Oro non è solo cinema, infatti io sono il presidente del Leone d'Oro, ho anche

0: Zara Pagano. Mi auguro.
1: Docente universitario, giornalista, già segretario generale ed attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMIC, che sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Il presidente nazionale Pagano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse il percorso di apertura nel nostro paese con il concreto ed effettivo superamento dei pregiudizi sull'Onda, assicurando con un controllo capillare, con i tanti disegni di legge di cui si fa portatore e in accordo con le istituzioni governative, che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano, dal punto di vista sociale, è ricco di mondo grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati, un irrinunciabile interlocutore di legislazione sociale, chiamato sempre a tutti i tavoli tecnici dei vari ministeri, ove si tratti l'argomento della disabilità. Ed è proprio per queste sue peculiarità che l'INPS l'ha chiamata a far parte del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'istituto, dove il presidente può fare esaminare le incessanti richieste di miglioramento della condizione delle persone con disabilità.
2: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.
1: Federazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è evidente la sua figura costruttiva che lo ha portato alla presidenza della FIMITIC, la Federazione Internazionale della Disabilità.

grazie al presidente Candalaresi, grazie al vicepresidente Corso Saccinelli, naturalmente grazie a tutti e grazie per questo.

seconde dell'attività che quotidianamente facciamo. È un'attività che naturalmente è fatta grazie anche ai tanti dirigenti territoriali, alle tante persone e alle migliaia e migliaia di persone che collaborano con noi su tutto il territorio nazionale, alle migliaia e migliaia di volontari che operano nell'ambito dei rispettivi territori con noi, e soprattutto grazie anche ai tanti medici di rappresentanza che noi nominiamo in tutte le commissioni. L'altro giorno facevamo questo conto, abbiamo circa 500 nostri rappresentanti all'interno delle commissioni INPS e più di 1500 rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa qui centrale, e quindi mi fa piacere aver ricevuto questo premio all'interno di questa presidenza nazionale insieme a

naturalmente è un premio che voglio anche condividere con la mia famiglia, con i miei figli, con mio nipote che oggi doveva essere qui, ma visto il tempo abbiamo preferito lasciarlo a casa perché doveva affrontare un viaggio troppo piccolino per poter

0: ringraziare e concludo il presidente Sireno Candelaresi per chi ha voluto sì che questo premio fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana Saccinelli, e un ringraziamento anche alla dottoressa.
1: Buonasera, queste le previsioni Bianco meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nuvola pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale, temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.
2: AMICI Informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. AMICI Informa,
3: stai ascoltando,
2: conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa AMICI Informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Radio AMICI 24. AMICI Informa, la voce della disabilità in Italia.

0: La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Unmitch 24.

0: sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
1: I just love to say it.
2: Jason.

Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amic24.it.

Switch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

When it's real, I keep it alive. The road is long.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it.

Summit. Dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

Radio Amici 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Amici 24.

0: Anmice 24.
1: Cammino sotto i portici a Bologna e mi accorgo che qualcosa è già successo. Di colpo è cambiato tutto, son cambiato anch'io, oppure me ne accorgo solo adesso. A volte i problemi della gente sembrano lontani mille miglia, oltre i monti, i mari, in un altro continente lontano dalla mia famiglia. A volte i problemi della gente sembra che si possano bloccare, tenere oltre la linea di un confine, impedire che riescano a passare. A volte sembra che i problemi della gente come scarabocchi di matita

0: Felice 24.
1: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: Animic 24.
1: La radio vera per gente vera.
2: Tennessee.

0: Anmic 24.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.
1: Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11:15 e il venerdì alle ore 14:15 su Radio Anmic 24.

piedi ai capelli, ti volle baciare. Dai piedi ai capelli, ti volle baciare.

Beach 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

Anmich 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmich Presidenza Nazionale. Anmich 24. Anmich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmich 24.

0: Radio Annice 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Annice 24.
1: Annice 24, sempre con te.

0: Tra 60 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.
3: Stai ascoltando Anmic 24.

Radio Annice 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Annice 24.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: 30 minuti ti aspettiamo su Animich 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Animich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

0: Radio Annice 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Annice 24.
1: Annice 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

consolida la presenza di Annic nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annic in forma, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annic, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annic 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annic continua a crescere, anche online,

0: Tra 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Lo sport di Radio Anmic 24.
3: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
2: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Anmic 24.
0: Anmic 24.

La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Match24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: I want to offer them to you.
1: La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Close your eyes. Close them. Close your eyes.

0: That's it. Close your eyes.
1: Anmic 24.